0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

0: come out.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: scusate, non si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: Signore, ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli.

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

tutti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che non posso più dire chiude il weekend delle dirette o delle trasmissioni, delle rubriche di Radio Città Aperta, perché dopo di me alle 18 ci sarà il nuovo spazio, e questa è una delle novità del palinsesto della radio, partito il 28 di settembre, e ci sarà uno spazio per la redazione di Radio Città Aperta. E non so il contenuto ancora, ma voi dopo le 18 aspettate che finisca la trasmissione e ascolterete probabilmente la voce di Alessio Ramaccioni, che vi presenterà quali saranno gli argomenti affrontati nella rubrica destinata alla redazione di Radio Città Aperta dalle 18 alle 20 tutte le domeniche dopo il rifugio atomico. E sicuramente però sarà una rubrica interessante per chi segue anche cose diverse dalla musica, e vorrei ben vedere. Ma andiamo avanti, io vi devo ricordare anche di donare, perché noi siamo comunque una radio che va avanti con le nostre donazioni e le vostre, quindi è gradito che ogni tanto andiate sul nostra pagina www.radiocittaperta.it, clicchiate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e facciate una donazione sia se volete periodica sia anche estemporanea. Basta che ogni tanto vi ricordiate che noi abbiamo comunque bisogno del vostro contributo. Allora, di che cosa parleremo oggi? Allora, io questa puntata avrei dovuto farla domenica 13, ma domenica 13, se qualcuno si ricorda, io non sono andato in onda perché avevo un impegno, sono dovuto partire, e quindi la puntata è, per dire, saltata. E allora poi c'è stata un'altra cosa, poi c'è stato lo special su Coltrane, quindi alla fine questa puntata che avrei dovuto fare domenica 13 è stata spostata a oggi domenica 4 ottobre. Anzi, ricordo che questa trasmissione sarà possibile ascoltarla anche in replica martedì mattina dalle 10 alle 12, e comunque ci sarà sempre il podcast disponibile sulla nostra sezione una mezz'oretta scarsa dopo il termine della trasmissione odierna in diretta. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Allora, parliamo di scuola, perché all'epoca, cioè il 13 settembre, stavano o erano praticamente già cominciate le scuole, e come io ho avuto già modo di dire, e non credo di essere l'unico, per me l'anno comincia a settembre, e probabilmente questo è dovuto al fatto che quando andavamo a scuola, quando eravamo bambini, appunto dopo l'estate si ripartiva con un anno scolastico nuovo, e quindi per molti l'anno incominciava proprio con l'inizio della scuola. Ma adesso facciamola finita di parlare e passiamo subito quindi all'argomento scuola.

E vabbè, abbiamo iniziato con School dei Supertramp, questo per me è un pezzo, uno dei pezzi più belli dei Supertramp, e devo essere sincero, a me quando parte la sezione di questo brano con il pianoforte Wurlitzer suonato da Rick Davies mi vengono ancora i brividi. La musica fa anche questo. Allora, andiamo avanti. Stesso titolo, ma cambiamo totalmente atmosfera. Pezzo che parla dell'insofferenza per l'imposizione di una certa conformità e quella gabbia che ti può costruire attorno la scuola, soprattutto se sei un adolescente in un certo qual modo anticonformista, ribelle, fuori dagli schemi. Nirvana, School.

0: Ed erano i Nirvana con School. Proseguiamo. Dream Dream fa la campanella. School Day, ring ring goes the bell. Chuck Berry.
1: Open

Chuck Berry con School Days. Allora, proseguiamo. Qua si dice che la scuola è terminata, è finita, ma non è inteso come è finito l'anno scolastico. No, la scuola è proprio out, perché gli studenti hanno preso il sopravvento. School's out, Alice Cooper.

0: Ed era Alice Cooper con School's Out. Allora, proseguiamo. Stiamo suonando del rock, stiamo parlando di scuola, ma allora School of Rock.
1: And now, ladies and gentlemen, give it up.

E dal cast originale del musical di Broadway School of Rock abbiamo ascoltato School of Rock, Teacher's Pet. Allora, nel frattempo saluto Anna da Brescia che si è affacciata sul 340-197-4468. Se volete, affacciatevi anche voi, io sto qua. Allora, un pezzo che chi era adolescente all'epoca probabilmente ricorda, un disco che ebbe un discreto successo in Italia, perché stiamo parlando di musica italiana, musica che all'epoca era, fatta veramente bene, un album bellissimo. Sto parlando di Diesel di Eugenio Finardi, e questa è la sua idea di scuola, che coincide in parte anche con la mia

0: Eugenio Finardi, scuola. Per me la frase ciò che la scuola dovrebbe fare è insegnare a imparare la appenderei con uno striscione fuori dal cancello di ogni istituto scolastico, tanto poi arriverebbe qualcuno a tirar giù anche questo. Allora andiamo avanti. Cosa hai imparato a scuola oggi? Ho imparato che il nostro governo deve essere forte, è sempre giusto e mai sbagliato, i nostri leader sono i migliori uomini e li eleggiamo ancora ed ancora. Questo è quello che ho imparato a scuola oggi, e ci siamo tornati, mi sa, a questa situazione. Pete Seeger, What did you learn in school today?
1: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned.

0: little boy of mine. I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
1: Ed era Pete Seeger con What Did You Learn in School Today. Allora, proseguiamo. Il periodo della scuola può essere anche un periodo per qualcuno da dimenticare, non particolarmente idilliaco. E questa canzone, infatti, dice: non tornerò mai più alla mia vecchia scuola, quindi non vorrò mai più ricordare, diciamo, vorrò evitare di ricordare quel periodo, quegli avvenimenti. Evidentemente possono essere stati degli avvenimenti e delle cose abbastanza spiacevoli. Per chi? Per quella che è una delle mie band preferite. Se non ve l'ho mai detto, ve lo dico adesso: Steely Dan, My Old School.

Steely Dan, My Old School. Una cosa vi volevo raccontare. Sapete, ultimamente ho fatto una cosa che non facevo da anni. Mi sono fatto una maratona Steely Dan. Ho ascoltato in fila, non consecutivamente, magari prendendomi qualche minuto di pausa fra un album e l'altro, tutti i primi 7 album dal 1972 al 1980 di questa band. Nonostante alcuni di questi album siano quelli che io ho ascoltato di più, tra l'altro uno che corrisponde al nome di Eja è uno dei probabilmente 10 dischi che io ho definito come formativi per le mie conoscenze musicali. Mi ascolto questi dischi, che appunto alcuni di loro li conosco abbastanza bene, ma non c'è niente da fare, ogni volta che li ascolti scopri delle cose nuove. Gli arrangiamenti sono pazzeschi. Gli Steely Dan sapevano scrivere le canzoni in una maniera, secondo me, quasi insuperabile. E anche i testi, devo dire che non sono assolutamente male. Ma andiamo avanti. I desideri proibiti dell'adolescenza ce li racconta questo gruppo con una delle intro più devastanti, a mio modesto avviso, della storia del rock. Van Halen, Hot for Teacher.

Hot for Teacher Van Halen. Allora andiamo avanti. Le avversità della vita, quelle cose che comunque fanno parte della vita, sono tutte quante delle lezioni apprese. Alice in Chains, Lesson Learned.

Alice in Chains, Lesson Learned. Andiamo avanti. Un insegnante si palesa al protagonista della prossima canzone, dandogli alcuni consigli, come quello di abbracciare la vita, godersela e a non vivere isolato. Teacher Jethro Tull.

Teacher Jethro Tull. E continuiamo a parlare di insegnanti, perché nel percorso della vita si fanno incontri con delle persone che nel bene o nel male ci insegnano qualcosa. Leonard Cohen, Teachers.

Ed era Leonard Cohen con Teachers. Allora, andiamo alla pausa con un pezzo che in realtà sono due uniti, perché c'è il pezzo che fa da prologo e poi il brano vero e proprio che volevo mettervi. Io questa mi rifiuto di annunciarvela, non la disannuncerò perché dopo della fine del pezzo andremo alla pausa, però vi dico solo che stiamo parlando di scuola, stiamo parlando del come anno 1979.

0: la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con un'atmosfera, oserei dire, progressivo metallica, come piace dire spesso a me. Loro sono i finlandesi Odland e questa era Red Canvas. Avete ascoltato quel piccolo intermezzo di sax? Ecco, questo progressive metal che ogni tanto inserisce cose che forse uno potrebbe pensare siano desuete per il genere, tipo appunto un sassofono, tipo un violino, un violoncello, un pianoforte acustico classico. Ce ne sono diverse ormai da tempo di band che stanno utilizzando questo sistema, e a me piace molto, insomma, ecco, non lo nego che mi affascina tantissimo. Allora, proseguiamo, siamo sempre in questo territorio, andremo diciamo fino alla chiusura con questo misto prog metal, ma anche con inserti doom, stoner e quant'altro, e ce ne andiamo in Grecia. È uscito di recente l'album Venceremos dei bravissimi Villagers of Ioannina City, e questa è Requiem.

Ed erano i Villagers of Ioannina City, cioè la città che vengono proprio da Ioannina, cioè Giannina in italiano. Allora, andiamo avanti. Un altro album uscito da relativamente da poco, ad aprile è uscito, questo Chisma dei londinesi Hex, un disco che mi ha piacevolmente sorpreso, perché sono quelle sonorità che a me fanno sentire a casa. L'ho già detto che ci sono delle sonorità che ognuno di noi fanno stare a casa, ognuno di noi in maniera diversa a seconda delle sonorità con i quali ci sentiamo più confortevoli. Ecco, io qua sono nella mia comfort zone. Questa è Break the Spell.

fino all'ultimo rumore ce la siamo sentita questa Break the Spell degli Hex. E andiamo avanti, loro sono una band tedesca che a me piace molto e che seguo da quasi dagli inizi. È una band che ha avuto numerose travagliate vicissitudini di formazione. In pratica, della formazione originale del 2001, quindi di 25 anni fa, è rimasto solamente Robin Stapps, il chitarrista. Il resto sono tutti cambiati nel tempo. Adesso c'è addirittura l'inserimento di una voce femminile, di una cantante che adesso non mi viene il nome, ma poi lo cerco e ve lo dico alla fine. L'album si intitola Solaris, loro sono The Ocean e questa è Departure Song.

The Ocean con Departure Song. Allora, mi ero dimenticato il nome della nuova cantante, voce femminile dei The Ocean, che si chiama Lane Shee, però per questo disco ci sono stati appunto altri nuovi ingressi, tra cui due italiani, il chitarrista Marco Gennaro e il vocalist che avete sentito, Enrico Tiberi. Allora, andiamo avanti. Sono tornati i Mastodon a fine agosto con l'album Marrow Deep, e questa è Poisonous Weapons. I felt so fucking alive!

Ed erano i Mastodon da Atlanta in Georgia, e dalla Georgia ci spostiamo in Colorado, a Denver. Album uscito a giugno, album omonimo dei Chemnitz, dal quale vi faccio ascoltare Invocation of the Dreamer.

Chemnitz con Invocation of the Dreamer. Allora, arriviamo ad un altro album che a me ha colpito moltissimo. Un album fatto da un uomo solo al comando, il messicano Alex Becerra. Il progetto si chiama Nostalgia. Interessantissimo. Tra l'altro sono quasi certo che nella mia classifica degli album 2026, certo non sarà probabilmente nelle prime 10 posizioni, ma comunque è molto probabile che lo riascolteremo a fine anno. E vi ho estratto questo pezzo bellissimo dal titolo Uroboros.

Ed era questo bellissimo progetto messicano che si chiama Nostalgia, e questa era Uroboros. Dal Messico ce ne andiamo in Serbia. Loro si chiamano Black Idol e questa è The Great Triumph.

Ed erano i serbi Black Idol con questa The Great Triumph. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento come al solito il prossimo weekend, quello del 10 e dell'11 di ottobre, con i soliti miei due appuntamenti: Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 il sabato e Rifugio Atomico dalle 16 alle 18 la domenica. E vi ricordo di non andare via e rimanere connessi, perché ci sarà la parte della redazione giornalistica della radio che ci proporrà due ore di argomenti sicuramente interessanti. Io vi saluto e vi do appuntamento appunto al prossimo weekend, e vi lascio con questa The Constraint del progetto anglo-portoghese The Sleeping Pulse. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti. Siamo pronti con un nuovo appuntamento di Puzzle, il gioco di incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Oggi seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Beh, la prima parte c'è stata un mese fa e, come detto, una volta al mese facciamo Puzzle Goes to Shazam. Cos'è? Sostanzialmente sono quei brani che personalmente ho ascoltato da altre radio, da altre emittenti o così in giro, in qualche negozio, e non sapendo chi fosse ho fatto Shazam e quindi ho trovato poi l'artista che mi incuriosiva. Bene, questi nomi sono rimasti in memoria, ne ho tanti dentro Shazam, dentro l'app, ecco, per chi non sapesse Shazam è un'app che permette di riconoscere il più delle volte un brano, non sempre ci riesce, ma il più delle volte riconosce un brano entro pochi secondi facendoglielo ascoltare attraverso lo smartphone. E quindi oggi ascolteremo un'altra sequenza di brani che mi hanno incuriosito. Se volete sapere quali erano i primi, beh, basta andare sul sito di Radio Città Aperta o su Google, scrivere Puzzle Goes to Shazam, aggiungere Polverari eventualmente e troverete il podcast. Anche perché la maggior parte dei nomi sono degli emeriti sconosciuti o quasi. E allora, cosa importante per quel che riguarda la diretta odierna, non funziona il nostro WhatsApp. Se mi volete scrivere o potete contattarmi attraverso il caro e vecchio SMS, attraverso Telegram oppure attraverso Messenger, Gianluca Polverari. Ripeto, WhatsApp non funziona, quindi non scrivete là perché non potrò leggere il messaggio. Comunque, questa è la diretta che va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 18. Poi c'è la replica del martedì dalle 12 alle 14, quindi saluto anche tutti coloro che ascoltano la replica. E do il ben trovato e il buon ascolto anche a tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione. Condividerò poi link e scaletta sui miei profili social. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e poi vedremo se il nostro sistema troverà anche la copertina del disco da farvi vedere. Ricordo che il tutto lo potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Sottolineo sempre che Radio Città Aperta la potete ascoltare anche tramite Alexa, ma soprattutto sottolineo che è sempre ben gradito il vostro aiuto, così anche economico. Anzi, ringrazio tutti coloro che lo stanno facendo. Sono arrivati bei contributi, la cosa fa molto piacere. Ricordo che Radio Città Aperta è una radio che si sostiene non solo attraverso i contenuti, ma anche delle tasche di noi speaker DJ consociati nell'associazione culturale Dissociazione, che è la grande madre dove c'è dentro anche Radio Città Aperta e che sosteniamo, ripeto, anche economicamente. Però insomma, se ci volete dare una mano è cosa ben gradita. Questo è un appello che lancio anche non solo agli ascoltatori ma anche a tutte quelle band, quegli artisti di vario genere che ospitiamo in radio non chiedendo mai nulla, ma dando voce a tutte le realtà che riteniamo valide e importanti. Ecco, se volete mantenere viva questa voce che dà a voi la voce di farvi conoscere, ecco, un vostro supporto economico è assolutamente gradito. Allora, ci siamo. Magari fatemi sapere quali sono anche i vostri Shazam, quei brani che non conoscevate che tramite Shazam avete invece poi scoperto e che vi hanno intrigato. Ma non mi scrivete attraverso WhatsApp perché non funziona. Quindi o via SMS o mi telefonate in privato 06 88 98 04 43, oppure utilizzate Messenger. Vedete voi. Insomma, intanto iniziamo con il primo brano. Il primo Shazam personale per quest'oggi.

Ecco, il primo brano che riguarda lo Shazam, il Puzzle to Shazam di oggi, un disco che risale al 1983, che vedeva insieme Hector Zazu, l'artista africano Boni Bikaye e i due artisti francesi Claude Michel e Guillaume Loision. Il disco andava dietro la sigla Zazu Bikaye and CY1. E questa era una traccia, appunto, dal titolo, ripeto, La Muca, per un album che usciva nell'83, unica opera per questo progetto in trio, pubblicato dalla gloriosa Crammed Disc. Quindi io saluto Vincenzo, Fabio, Paola, Roberta, Filippo e poi qui chi c'è? E non me lo fa vedere, vediamo un po', niente da fare. Vediamo se riesco a risolvere così. Sì, Simone, Manu, ben trovati anche a voi. Peccato che non funziona il WhatsApp, sarei stato curioso di leggere i vostri messaggi, non so se avete voglia di mandarlo via SMS, io quello lo posso consultare. 340-197-4468 se avete degli Shazam che avete fatto nel corso del tempo e sono stati rivelatori di qualche disco che vi ha folgorato. Con me, con Gianluca Polverari, fino alle ore 18 se ascoltate la diretta, se ascoltate la replica del martedì invece fino alle ore 14. Dunque andiamo col secondo Shazam, qui ce ne andiamo invece in Inghilterra, Cleaners from Venus, formazione che veniva dall'Essex, attiva dal novembre 1980. Io rimasi colpito da un brano intitolato Girl with Cars in Her Eyes, che usciva nel 1982. Probabilmente questo l'ho ascoltato da una radio belga, da una trasmissione belga che purtroppo non c'è più, visto che chi la conduceva purtroppo è passato a miglior vita. Era molto bella, su Radio Central o Radio Central da Anversa. E insomma, ci ascoltiamo Cleaners from Venus 1982, eccoli qui.

Cleaners from Venus 1983, quando usciva questo loro lavoro chiamato On Any Normal Monday. E beh, titolo che ci sta bene, tra l'altro casuale, però ecco, oggi è proprio un normalissimo lunedì. Spero di allietarvelo con un po' di bella musica, quella che mi ha colpito qualche tempo fa, magari ecco, ascoltando qualche radio, facendo Shazam. In quel caso uscì che i protagonisti erano i Cleaners from Venus. Da questo lavoro appunto abbiamo ascoltato la traccia A Girl with Cars in Her Eyes, una ragazza con le automobili nei suoi occhi. Bene, allora adesso andiamo al 2020 per un progetto che ha inciso solamente questo brano e basta. Poi vabbè, i musicisti coinvolti sono di varia estrazione. Allora parlo degli Ex Ambassadors insieme a Kay Flay e Grandson, con l'unico brano fatto insieme intitolato Zen e che usciva nel maggio del 2020, quindi probabilmente realizzato a distanza durante il periodo pandemico. Gli Ex Ambassadors sono un gruppo alternative rock di New York. Invece Kay Flay è una artista, rapper, producer, alunna della Stanford University in California. E poi Grandson è un altro artista invece proveniente da Toronto. Bene, i tre hanno realizzato questo brano che a me all'epoca colpì, tant'è che feci lo Shazam, uscirono loro.

Questo è un singoletto che hanno pubblicato in trio questi musicisti tra Stati Uniti e Canada, Ex Ambassadors, insieme a Kay Flay e Grandson. La traccia è Zen. Oh, allora arriva anche un SMS da un anonimo, perché non si è firmato. Io purtroppo mi sono reso conto che con gli SMS non posso rispondere privatamente a chi mi scrive, almeno sto provando, ma vedo che non funziona, mentre con WhatsApp posso anche interagire, qui in questo caso no. Quindi non so chi mi ha mandato il messaggio, magari se ti vuoi firmare così ti cito, dice: questo è il mio Shazam, e allora dopo ce lo ascoltiamo. Intanto questi, ripeto, erano Ex Ambassador insieme a Kay Flay e Grandson. Ora, quello che segue scandalizzerà molti, perché diranno: ma come, non lo sapevi chi era? E sì, però non mi ricordavo il brano, e all'epoca feci lo Shazam, è rimasto qua, e chiedo venia, ma era un brano di David Bowie, Bleed Like a Crazy Dead, dal Buddha of Suburbia. È un brano che mi è piaciuto all'epoca, non so perché, non lo ricordavo, ho fatto click e poi è rimasto in memoria. Quindi ci sta anche il Duca Bianco, ecco, quando già era nel nuovo millennio, e ce l'ascoltiamo insieme con Bleed Like a Crazy Dead, David Bowie.

The Bud of Suburbia era un film del 93 che fu anche la colonna sonora curata da David Bowie, e all'interno di questa colonna sonora e di questo film c'era questa Bleed Like a Crazy Dead, che io non riconobbi all'epoca e che quindi shazammai

e con mia così grande delizia scoprì che era effettivamente un brano di David Bowie. Allora, saluto Davide che mi scrive attraverso l'SMS, appunto, che il suo Shazam è questo brano del 2020 di Ela Minus, artista, oddio, non ricordo se di origine colombiana o venezuelana, di base poi in Germania, adesso lo vediamo subito, perché è un artista anch'io che seguo dalle origini, di Bogotà colombiana in effetti, e, no, però vive a Brooklyn, a Berlino. Comunque, insomma, Ela Minus, ecco, il nostro ascoltatore Davide ascoltò questa canzone, ne rimase folgorato, shazammò e scoprì che era lei. E quindi ce l'ascoltiamo insieme. They told us it was hard, but they were wrong. Ci dissero che era una roba tosta, ma si sbagliavano.

Allora adesso faccio il figo con gli ascoltatori e con Davide, perché questo brano di Alaminus all'epoca quando uscì l'ho trasmesso anche varie volte. Questo era proprio il suo primo disco, se non ricordo male, era Acts of Rebellion, che ho trovato forse la cosa più intrigante di Alaminus, che forse è diventato dopo fin troppo, diciamo tra virgolette, dance disco, anche se alternativo. Qui aveva un suono più raffinato, più caldo. E questo è lo Shazam che ha fatto il nostro Davide ascoltatore, che me lo ha comunicato attraverso SMS. Oggi torniamo all'antica, ma il WhatsApp lo abbiamo fuori uso, speriamo che venga ripristinato quanto prima. E quindi, se mi volete scrivere, avrete vari modi per dirmi il vostro Shazam, quello che vi ha permesso di scoprire qualcuno che vi intrigava, non sapevate chi era e avete fatto Shazam. È uscito il nome. Allora, mi potete scrivere tramite SMS 340 197 4468. Devo verificare se funziona Telegram, lo faccio in tempo reale, vediamo se anche qui è fuori uso o invece lo si può utilizzare. Non dà segnali di vita. Ah no, forse funziona, se no qui si aprono parecchie pagine. No, forse funziona, quindi mi potete contattare o tramite SMS o tramite Telegram, tramite Messenger Gianluca Polverari, oppure commentando dal posto che ho fatto su Facebook e Instagram. Saluto anzi Leo, ben trovato a lui. E dunque adesso ci ascoltiamo una canzone che io trovo irresistibile, per una band anche qui che ha fatto solo questo 7 pollici, solo due brani, e poi sono spariti nel nulla. Nell'88 venivano dall'Olanda, si chiamavano Inside Out, e questo brano sembra così facile facile, però ha quel ritornello che ti si ficca in testa ascoltandolo, comprenderete. Inside Out, altra sciazzammata del sottoscritto, dal Belgio 1988. Scusate, non dal Belgio, dall'Olanda 1988, incisero per Fever Records questo 45 giri dal titolo Dizzy, e questa è per l'appunto It Is So Dizzy, Inside Out dall'Olanda, unico 7 pollici realizzato da questa band.

E Tissoldisi, unico 45 giri e 12 pollici realizzato da questa band olandese chiamata Inside Out 1988, quelle chicchette che scopri e dici wow, che figata, e peccato che abbiano realizzato solo due brani, poi magari ne avranno fatti altri, ma esiste solo ciò. Saluto anche Mati che mi contatta via Telegram e quindi qui posso anche rispondere e quindi ripeto, WhatsApp down per quel che ci riguarda, speriamo di risistemarlo quanto prima. Se mi volete dire i vostri Shazam, se mi volete dire che ci siete all'ascolto, se vi colpisce qualche brano che ho shazammato, insomma, SMS o Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, Messenger Gianluca Polverari. Oh, tra l'altro mi arriva un SMS da un finale 995, ma non si capisce nulla, cioè tutta una stringa mezza strana, non so nemmeno se è roba pericolosa oppure no, quindi se qualcuno che finisce con 995 ha mandato ciò, sappia che sto per cestinare perché non si capisce nulla. Se mi vuole mandare un testo prima lo capirò, ma mi sa tanto che è roba più strana, vaga, via, cestino. In diretta il lunedì fino alle ore 18 Puzzle, con voi Gianluca Polverari, a seguire dalle 18 alle 20 Eleonora Tagliafico, Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se ascoltate il martedì dopo di me dalle 14 La Bottega del Forno con Fabrizio Forno.

qui mi arriva, ho mandato un piccione viaggiatore da Piazza Maggiore, quindi qualcuno da Bologna, firmatevi perché con gli SMS non so chi siete, posso, vediamo, facciamo una verifica al volo.

Eh sì, è il gemello radiofonico Andrea Tabellini di Radio Città Fujiko di Bologna. Puzzle e Afternoon Tunes sono gemellati, anzi il prossimo gemellaggio sarà a metà novembre a Roma, quando Andrea verrà qui, se non sbaglio il 16. Dovrebbe essere il nostro nuovo gemellaggio Bologna-Roma, fatto a Roma qui a Radio Città Aperta, esatto, è il gemello. E poi chissà che io non vado a Bologna proprio a novembre, prima che arrivi il buon Andrea. Vedremo, sicuramente c'è voglia di andare nella città. Abbiamo un vecchio termine, felsinea, però vedremo se ci riusciremo, magari facciamo addirittura prima il gemellaggio là e poi qua, ma non è detto, devo vedere un po' con il lavoro altro. E non riesco a toglierla questa canzone, vabbè andiamo avanti, è una droga questa. A questo punto un altro mio Shazam, anzi Andrea, visto che sei all'ascolto, dici qual è stato anche un qualcosa che hai scoperto tramite Shazam che ti ha colpito. A me, ad esempio, tempo fa colpì questo brano dei Digital Dance, ecco, dall'Olanda ce ne andiamo in Belgio, a Bruxelles, nati nel 78. Tra l'altro anche ristampati di recente, che ho visto un loro disco con vecchio materiale chiamato proprio Treatment, ristampato in tempi recenti, nel 2007, dalla LTM, la LTM Moderna. E allora ce li ascoltiamo, i Digital Dance con Treatment, eccoli qui con noi.

1981, dal Belgio, i Digital Dance. Questo era un 7 pollici che usciva all'epoca. Io consiglio il lavoro della LTM, che ha ristampato più o meno tutto il materiale proprio dei Digital Dance, lavoro che si chiama proprio Treatment, singoli e studio recordings, come dice il sottotitolo, per la formazione di culto Digital Dance New Wave, materiale 79-82, e questa era Treatment. Saluto anche Marco che mi scrive: ciao Gianluca, bella idea questa collaborazione con Shazam. Ma no, non mi pagano, sono io che ho shazammato e utilizzato questa app per scoprire belle cose che condivido con voi, e belle cose dal Benelux. Beh sì, assolutamente, Lussemburgo non lo so, non conosco gruppi del Lussemburgo, devo ammettere, ma dal Belgio e dall'Olanda sono sempre arrivate e continuano ad arrivare bellissime cose, magari meno note, però che meritano assolutamente l'attenzione. Bene, bene, bene. Allora, ricordo, scusate se mi ripeto, ma è importante, che oggi il WhatsApp non funziona, quindi se mi volete scrivere avete vari modi. O Telegram, Radio Città Aperta, chiaramente, e quindi al numero 340-197-4468, stesso numero vale per gli SMS, oppure Messenger come Gianluca Polverari, o commentando sul post che ho fatto sia su Instagram che su Facebook, per dirmi qual è qualche gruppo che magari avete trovato facendo Shazam, o per commentare quello che sto trasmettendo. Detto ciò, andiamo avanti con un artista, anche qui un David, ma non è dei Bowie che abbiamo ascoltato prima, bensì David Arrow, non confondetelo con Dan Arrow, che quello era un altro musicista, artista italiano, più di Italo Dance, Italo Disco, e invece David Arrow, AZG, nella prima parte degli anni 80, tastierista, collaboratore anche di Anna Clark, valida, diciamo, cantautrice un po' così fuori dagli schemi, ha collaborato anche con Joe Wobble, mitico anche bassista dei Peel, e ha lavorato anche con la O New Sound, insomma, un personaggio molto interessante, che nell'83 fece questo album dal titolo The Succession, tra synth pop, new wave e via dicendo. David Arrow, lo shazammai tempo fa perché mi colpì questa traccia dal titolo Without Sin, senza peccato.

Quindi David Arrow, ripeto, non denaro, ma David Arrow, questo artista britannico che al principio degli anni 80 pubblicava nell'83 questo The Succession, da cui ho estratto una canzone dal titolo Without Sin.

La voce femminile non è quella di Anna Clark, con cui ha collaborato, bensì di Janis Joplin, che insomma mette anche lei il suo pathos nel brano, e devo dire con un bel risultato. Adesso andiamo in territori più recenti, in anni più recenti, perché quello che segue è sempre un qualcosa che ci riporta in un ambito che unisce insieme Friburgo, quindi Germania, Svizzera e Bruxelles, un gruppo chiamato Raymoor. Un duo che, composto da Lou Savary e Luc Bercier, hanno realizzato 3 album. Il brano che mi colpì venne estratto dall'album secondo, chiamato Leviosa, un brano che prende il titolo di Raymoor, scusate, di Daya per... I Raymoor, quindi 2021, tra Svizzera, Germania e Belgio. In questo brano poi ospite tale Lobat, che è pipistrello basso. Lobat. Raymoor.

Questa è la musica di questi interessanti Ray Moore, la loro Daya con il featuring di Low Bat.

E quindi Marco giustamente dice che un gruppo lussemburghese sono i Rom, il gruppo così un po', come possiamo definirlo, industrial, electro, neo folk, un po' di tutto nell'ambito dei Rom. È vero, dal Lussemburgo ci sono loro. Altri al momento non mi ne vengono in mente, ma forse mi dovrei sforzare un po' di più.

Saluto anche Ferdinando e Roberta. Questa è la seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Vi faccio ascoltare una volta al mese i miei Shazam, quelli che ho fatto nel corso del tempo e che ho ancora in memoria sull'applicazione e che quindi ci rigustiamo insieme. Brani che nel tempo ho captato da qualche altra radio, da qualche altra situazione che non conoscevo, e quindi ho scoperto così l'artista protagonista, la band protagonista, e che oggi vado a condividere con voi nella sua seconda parte, e faremo così anche nei prossimi mesi, una volta al mese. Quelli che arrivano sono un pochino più noti, ho anche degli album loro, ma questa canzone non l'avevo riconosciuta. Parlo dei Schreiback, formazione che nacque un po' anche dalle ceneri di Gang of Four, perché il bassista di Vallen era proprio il bassista di Gang of Four, insieme a Barry Andrews, che troveremo anche negli XTC. Insieme anche a Karl Marsh. Tra l'altro Barry Andrews è il papà

di Finn Andrews, che è il cantante dei The Veils. Quindi Barry Andrews papà, già con XTC e poi Schreiber, e poi papà di Finn Andrews, il cantante dei Veils. Quindi la canzone che mi colpì all'epoca fu questa Accretions del 1982 dall'album Tench per Schreiber.

brano molto figo, Accretions per Schreiback, 1982, del primo album Tench, che non ho. Ho quello successivo e poi un altro ancora che era All in Gold, che ricordo una traccia chiamata Nemesis veniva spesso trasmessa come videoclip su Video Music proprio nella prima metà degli anni 80. Però ecco, invece rimasi colpito qualche tempo fa da questa canzone dei Schreiback, Accretions, dall'album Tench, anche qui una bella shazammata che mi porto a casa e che condivido con voi con il progetto guidato anche da Dave Allen post Gang of Four. Ancora 50 minuti di Puzzle Goes to Shazam, seconda parte, quindi l'appuntamento mensile oggi in data 12 ottobre, poi in replica il giorno dopo, il martedì dalle 12 alle 14, in podcast sul sito di Radio Città Aperta. Chiaramente potete recuperare anche la prima parte della nostra sezione podcast sul sito di Radio Città Aperta, o andate su Google, scrivete Puzzle Goes to Shazam, aggiungete Polverari, insomma esce. Rinnovo i contatti che oggi non prevedono WhatsApp, quindi se mi volete scrivere Telegram ed SMS, come avete fatto, insomma, la cosa mi fa piacere, continuate così, anche per dirmi se avete shazammato qualcosa che vi ha colpito. 340 197 4468, SMS e Telegram, oppure su Messenger, come ad esempio sta utilizzando Marco contattandomi come Gianluca Polverari, e poi su Instagram e Facebook chiaramente con Gianluca Polverari, commentando dove volete sul posto, via dicendo. Insomma, questi sono i modi per raggiungermi in questa diretta del lunedì. Chiaramente se ascoltate la replica del martedì del podcast non posso interagire. Oh, quella che segue è una traccia che vede insieme Jan Tiersen insieme a Elizabeth Fraser, quindi la mitologica cantante The Cocteau Twins, e beh, uscì questo brano dal titolo Cala, dal film Le Traversée di Aurel Dubois o Dubois, ammetto l'ignoranza, e nella colonna sonora di questo film c'è questa collaborazione tra Jan Tiersen ed Elizabeth Fraser. La canzone, ripeto, prende il titolo di Cala e noi ce l'ascoltiamo insieme.

che collaborazione tra Ian Tiersen ed Elizabeth Fraser, Kala, brano anche per la colonna sonora del film Le Traversée di Aurélie Desbois, e poi anche nell'album del 2005 dell'artista Ian Tiersen, ossia Le Retrouvailles. Spero di averlo detto bene. Per Ian Tiersen ed Elizabeth Fraser, quindi brano sempre di grande emozione. Andiamo avanti con, ecco, un artista che si chiama Femminielli, proprio così, si chiama in questo modo, un musicista che ci ascoltiamo con una traccia dal titolo Shanghai Sebe. Lui, il vero nome è Bernardino Femminielli, anzi Bernardino Granados Toledo, in arte Bernardino Femminielli, da Montreal, già artista attivo con i Violenza Notturna Duo e gli Alexempi Oris. Bene, ha realizzato, devo dire, svariati album, e tra questi album c'è anche un brano che mi ha colpito e che risale al 2013 per appunto Femminielli. L'album è Shanghai Sebe e noi ascoltiamo proprio la title track Femminielli.

0: Lui si chiama Femminielli, in arte Femminielli, poi se no lo trovate come Bernardino Femminielli. Il suo vero nome è Bernardino Granados Toledo.
1: E tu, compa?
0: Viene da Montreal, dal Canada. Personaggio particolare, se andate anche su Discord se vedete alcuni suoi scatti, beh. Mi ricorda una versione maschile di Mary Davidson, che è anch'essa canadese. Diciamo che Mary Davidson adesso fa tutt'altre cose molto più ballabili, ma originariamente faceva questa elettronica più rarefatta, sensuale e misteriosa, un po' come fa Femminielli. Questo era un disco del 2013 chiamato Shanghai Sebe, e proprio da questo lavoro abbiamo ascoltato la title track. Oh, adesso ce ne andiamo in Australia con un gruppo di culto assoluto che si chiama Severed Heads.
2: Je suis un ami et je suis l'attente.
0: Formazione tra sperimentazione synth, wave, dark, qualche processo techno. Loro hanno realizzato varie versioni di una traccia chiamata Lamborghini, dove c'è la voce del cantante di Severed, ma in questa versione Petrol del 1982 qui c'è invece una voce femminile che non ho idea a chi possa appartenere. So solo che questa traccia da una parte è cacofonica e rumorosa, però dall'altra è fighissima, mi affascina particolarmente. Talvolta me l'ascolto anche in maniera privata, così la pesco e me la metto, perché la trovo disturbata ma nello stesso tempo riuscita, anche con una chiave lo-fi. Insomma, Severed Heads, Lamborghini.

con questi similflauti stonati. Sarah Redheads, Lamborghini, Petrol, April 1982. Esiste anche una versione invece cantata dal frontman dei Severed Heads, qui invece con voce femminile, ma la trovo la versione più figa e strana. Anche un po' lo-fi nella registrazione, anche qui come i precedenti che abbiamo ascoltato, ossia gli Inside Out di This or This, anche qui è un brano che non riesco a far terminare. Quelli proprio che ti entrano dentro, ti si appiccicano in testa.

E nel frattempo ce ne andiamo in Portogallo 2020 con un progetto chiamato Black Sea Now Maya. Non so dirvi granché di questa formazione, se non che hanno fatto due album, sono un trio che appunto viene da Lisbona, molto interessante, due album dalle copertine decisamente minimali. Primo album da cui estraggo la canzone che tra poco ascolteremo si intitola Machigna de Venus, e poi uscirà nel 2025 l'album Despertar. Per i Black Sea Now Maya la traccia prende il titolo di Seven da Lisbona.

altro bel Shazam che feci tempo fa ascoltando questo brano, dissi: chi sono? Molto figo. E uscì fuori che erano i Black Sea Now Maya, dal Portogallo, da Lisbona, e la loro Seven, album del 2020, tra elettronica e percussioni, pubblicati in, sempre in un'etichetta portoghese quale la Principe Records, che non sbaglio, forse se non sbaglio fa parte proprio degli stessi Black Sea Now Maya, e quindi assolutamente una band da scoprire, ascoltare. Consiglio i Black Sea Now Maya. Saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, saluto Tiziana, poi saluto anche Max. Beh, non mi state più segnalando vostri Shazam che magari avete scoperto che vi hanno colpito, e allora se ne avete voglia, ecco, come avete fatto in precedenza, SMS e Telegram. Oggi WhatsApp non va, se avete scritto lì un messaggio che non posso leggere, quindi mi potete contattare tramite SMS e Telegram 340 197 4468, oppure Facebook ed Instagram Gianluca Polverari, oppure anche Messenger sempre come Gianluca Polverari. Bene, detto ciò, ritorniamo, tanto per cambiare, dove? In Belgio. Beh, questi erano i Mini Pops che incisero per la Factory Benelux, che era la parte mitteleuropea, che faceva parte della gloriosa Factory di Tony Wilson, quella dei Joy Division, tanto per intenderci. C'era poi una sezione proprio chiamata Factory Benelux, dove venivano messi sotto contratto alcuni gruppi provenienti proprio dall'area olandese e belga, però forse c'è stato dentro anche qualcuno di italiano negli anni 80, non so se erano i Surprise, forse da Bologna, se non ricordo male, che andarono proprio per Factory Benelux. Comunque, in questo caso parliamo dei Mini Pops, formazione sicuramente molto valida, e che andiamo a estrarre proprio da un disco, il secondo loro, che usciva per la etichetta Factory Benelux, Blue Roses, Mini Pops.

Mini Pops 1982 dall'album Sparsi in a Dark Room, che usciva per Factory Benelux, l'unico album pubblicato per Factory Benelux, che in precedenza e dopo pubblicheranno per la Plurex, che era un'ottima etichetta così dell'area proprio di Belgio e olandese. Incisero per la Plurex ad esempio anche i miei amati Nasmak. Quindi invece in questo caso, questo secondo lavoro dei Mini Pops, Sparks in a Dark Room, usciva per Factory Benelux. Adesso un'altra band belga-israeliana, ossia i Minimal Compact. Io ho vari dischi loro, però mi manca questo Music from Upstairs, che poi è un lavoro che raccoglie materiale inedito, demo e via dicendo. E infatti, quando ascoltai questa canzone, non immaginavo che fossero loro. Tra l'altro è una traccia molto breve ma incisiva. On the Veranda per Minimal Compact. Eccoli qui.

E voilà, breve breve per Minimal Compact da Music From Upstairs, lavoro che conteneva al suo interno demo inediti, brani presi da demo inediti e sperimentazioni varie, e questo era On The Veranda, un brano strumentale per una band che solitamente poi invece ha un cantato. Ebbene, altro nome che per alcuni sembrerà insomma una eresia che non li abbia riconosciuti, ma tant'è, Chris and Cosey dal loro secondo album, The Creative Technology Institute Trance. Chris and Cosey, che venivano dai Throbbing Gristle, Chris Carter e Cosey Fanni Tutti, insomma, hanno scritto veramente ottime pagine tra IBM, Industrial, Tecno nelle sue varie derivazioni, sperimentazione, insomma un nome importante. Questo, ammetto, è un disco che non ho, ne ho altri di titoli, non tutti, ne devo recuperare, le ristampe costano un botto, gli originali quando li trovi pure, e quindi bisogna aver fortuna. Però noi ce li ascoltiamo da questo lavoro, Trance, che poi ripeto, col titolo più lungo è The Creative Technology Institute Trance. Questa è Secret, l'anno era il 1982, usciva per Rough Trade, Chris and Cosey.

dall'album Trance, The Creative Technology Institute, Chris and Cozy. Chris Carter, le cose fanno tutti, post Throbbing Gristle. Consiglio sempre l'autobiografia di Cose fanno tutti, che mi sono veramente divorato, una lettura interessantissima per quel che riguarda questa artista tutto tondo, provocatrice, provocante, intelligente, colta e chi più ne ha più ne metta, veramente una lettura da portare avanti. Artista che ancora esibisce le proprie opere e anche talvolta la propria musica in giro per il mondo, così come merita grande rispetto Chris Carter, tra l'altro suo compagno, o almeno lo è stato, non so se stanno ancora insieme o no, fatto sta che insomma hanno operato per tanto tempo collaborando insieme. Altro nome dove qualcuno dirà e che cavolo, e che non lo sapevi, ammetto di no, roba di Brian Eno, però da un disco del 2015, quindi non i dischi storici, ma da un disco del 2015 chiamato My Squelch Life. Beh, rimasi colpito da questo brano, quindi feci Shazam e uscì che si chiamava, intitolava Tutti i Forgetti. Che strano titolo per Brian Eno, 2015.

Questa è la musica di Brian Eno, album del 2015, Mess Quilch Life, tutti i forgetti la traccia, ecco, non conosco in maniera approfondita questo disco, sicuramente quando ho ascoltato da qualche parte il brano, ecco, shazammato e mi si è rivelato il buon Brian Eno. Quindi siamo quasi addirittura d'arrivo per quel che riguarda Puzzle Goes to Shazam, seconda parte, ma non abbiamo terminato, e allora spazio a un'altra band della quale ho parecchi dischi, ma questo mi manca, e in effetti poi shazammando ho scoperto, ah, questo non ce l'ho come lavoro. Parlo degli HTRK, gli Hit Rock, grande formazione, una volta trio, poi purtroppo uno di loro ha deciso di andarsene, non dalla band ma proprio da questa terra, hanno continuato in due, veramente una formazione molto intensa che vidi anche dal vivo quando ancora erano in trio al Circolo degli Artisti, da Melbourne, guidati da Nigel Young e Jonin Standish. La traccia molto breve ma intensa si chiama Kiss Kiss and Rhinestones, dall'album del 2021 per l'appunto Rhinestones.

HTRK, questa è la musica di una formazione australiana che ha inciso ottimi lavori, tra cui questo lavoro che appunto risale al 2021. Poi questo è un brano dalla natura più acustica, poi hanno dei brani molto più ipnotici, sempre di natura un pochino tra post-punk e psichedelia molto scura, guidati da Jonin Standish, che ha realizzato anche degli album solisti dietro la sigla Jonin. Adesso ci ascoltiamo una band inglese chiamata Blue Boy. Loro incidevano per la Sara Records, che era un'ottima etichetta di pop delicato e sicuramente meno scontato. Io rimasi molto colpito da questo brano, da questo album del 94 chiamato Unisex, e soprattutto da una traccia chiamata Boys Don't Matter, che non avevo riconosciuto, quindi shazammai e uscì che erano i Blue Boy. Eccoli qui, 1994, dall'album Unisex, Boys Don't Matter.

0: E qui siamo in territori dream pop per i Blue Boy. 1994, quando usciva il loro secondo disco Unisex, penultima shazammata per questa seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. E quindi ecco, in diretta in questo lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. E allora, come ultima shazammata, ci affidiamo a costui che faccio partire in sottofondo, del quale so veramente poco poco, se no che fa dark ambient e che si fa chiamare Offermose, all'anagrafe Anders Nydam. E questa è la sua traccia dal titolo Mort Forar. E su queste note sacrali io vi ringrazio e vi saluto, anche perché mi avete scritto sui contatti meno usati come SMS e Telegram, visto che WhatsApp è giù. Speriamo che venga risolto il tutto quanto prima, però abbiamo interagito. Tra poco uscirà il podcast anche di questa prima di questa seconda parte di Puzzle Goes to Shazam. Se seguite lunedì, tra poco arriverà Eleonora Tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk, e poi dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barsa. Ascoltate il martedì dopo di me La Bottega del Forno con Fabrizio Forno, e allora dalla Danimarca la Dark Ambient di Offermose con Mort Forar. Per quel che mi riguarda ci ritroveremo poi mercoledì mattina dalle ore 10 con Mercoledì Morning, e dalle 12 a seguire 33x2, dove ascolteremo per intero un disco del presente e uno del passato. Non vi ho detto chi saranno i protagonisti, ve lo dico ora al volo. Come disco novità avremo l'album dei Proto Martyr, Hotel Usona, come disco del passato, disco di culto del narco post-punk italiano degli anni Ottanta, Rivolta dell'Odio, con Osanna l'Angelo Sterminatore, e poi ci ritroveremo venerdì con Alternitalia dalle ore 16. Per ora Puzzle si conclude, ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

Sono le 14.03 in diretta radiocittaperta.it martedì 13 ottobre 2026. Riapre la bottega del forno come ogni martedì in diretta e come ogni venerdì in replica. Vi ricordo innanzitutto che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per mandarci messaggi, sms, whatsapp e telegram. E vi ricordo appunto che la trasmissione La Bottega del Forno ha la caratteristica di riportarci indietro di 50 anni, quindi tutto quello che ascolterete e di cui parleremo in queste due ore riguarda produzioni artistiche di 50 anni fa, quindi la nostra attenzione per tutta la durata del 2026 è concentrata sul 1976, a cominciare dal cinema. È tradizione che questa trasmissione parta con la rubrica dedicata al cinema, Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci parla per appunto di un film uscito 50 anni fa. E per introdurre la chiacchierata con Marcello si comincia con la colonna sonora del film. Non vi dico altro se non che l'autore della colonna sonora è anche l'autore delle musiche e non solo.

0: prese direttamente dalla colonna sonora del film. Queste sono le musiche che corredano i titoli di testa del film del 76, di cui, come di consueto, ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Girardi, che con grande piacere accogliamo nuovamente ai nostri microfoni. Buongiorno Marcello.
1: Parliamo di un film veramente di culto oggi, che invito chiunque non avesse visto a procurarselo. È Distretto 13, Le Brigate della Morte, il primo film compiuto di John Carpenter, che sicuramente tutti conosceranno, il grande regista americano della New Horror, che appunto aveva prima di questo film fatto dei cortometraggi e Dark Star, che era una specie di opera sperimentale che si rifaceva a 2001 Odissea nello spazio, molto lodata ma anche molto criticata, insomma comunque un film a basso budget. Finalmente dei produttori indipendenti della nuova Hollywood contattano Carpenter per questo film e lui non se lo fa dire due volte, insomma, si mette al lavoro. È un film insolito, assolutamente insolito, è una specie di western sotto certi profili, perché Carpenter era in testa soprattutto il western classico, un film thriller, un film horror, è un film sicuramente inquietante e di grande suggestione, insomma. Di che si parla? Si parla del sud di Los Angeles, il distretto di Anderson, dove una stazione della polizia è in disuso e quindi deve essere chiusa per essere trasferita in un posto più difendibile, diciamo più al centro di questo ghetto, che è in preda alle scorrerie delle bande giovanili, che, insomma, in quegli anni in particolare, ma ancora adesso, esistevano a Los Angeles, band tra l'altro di anche multiculturali, insomma, non erano assolutamente fatte da portoricani o da

0: isolata, deve essere abbandonata, e quindi viene mandato un poliziotto tenente di fresca nomina nero, un certo Ethan Bishop, e per la chiusura, per l'ultima notte di chiusura, dopodiché deve essere tutto trasferito nella nuova sede. Lui deve solo presidiare e assistere al distacco dei telefoni, praticamente a tutta la risistemazione, insomma, delle ultime cose da portare via, insieme a pochissime altre persone, quindi due segretarie, diciamo, e poi qualche altro agente di polizia. Nel prologo del film si vede una rapidissima sparatoria, in cui addirittura si vedono solo dei fucili, che di poliziotti che sterminano una banda che aveva praticamente fatto una specie di furto, e da lì nasce praticamente il patto di sangue che viene letteralmente fatto dalla malavita locale. Si vede proprio 4-5 persone di diverse razze che si uniscono per appunto fare un patto di sangue per fargliela pagare cara, e l'obiettivo diventa, anche per una serie di circostanze che adesso diremo, questo distretto 13 abbandonato. Nel frattempo c'è un'altra storia parallela che appunto si intreccia, anzi altre due storie parallele che si intrecciano, diciamo, nella trama del film, e che convergono verso il distretto 13. C'è un padre con una bambina che gira con un'automobile per queste strade desolate alla ricerca della casa della figlia per convincerla a trasferirsi, perché il quartiere è diventato troppo pericoloso, un quartiere deserto con lunghe strade fatiscenti, palazzi cadenti, insomma letteralmente abbandonato, dove anche Carpenter fa la sua critica al capitalismo, che sarà una critica che porterà avanti in tutti quanti i suoi film, cui si vedono queste città abbandonate, disastrate e diciamo abbandonate a se stesse, perché la speculazione edilizia, la gentrificazione chiaramente avanza anche a Los Angeles, e quindi la gente, un po' per problemi di ordine pubblico, un po' per inagibilità e per abbandono, è costretta ad andarsene. Ora succede che questo diciamo signore, insomma, con la bambina si ferma alla cabina telefonica, la ragazzina vede un chiosco di gelati, la bambina, e desidera un gelato, insiste e si reca a prenderlo. Nel frattempo la banda scorazza per le strade, dove c'è un tizio con un fucile, diciamo, a cannocchiale, che prende di mira le persone e decide, insomma ancora non ha deciso chi, colpire, vede emarginati, persone, insomma, che camminano, ma molto, molto poche persone, perché il quartiere è semideserto. Arrivato davanti al gelataio, si vede questa squadra della morte che appunto osserva il gelataio, il quale si spaventa subito e cerca il modo per togliersi di mezzo, ma purtroppo non fa in tempo. Arriva questa bambina che chiede il gelato, poi il gelato non è del gusto che lei richiedeva, e purtroppo l'errore che fa è che ritorna indietro, e in una sequenza che è tra le più agghiaccianti del cinema di Carpenter, sia lei che il gelataio vengono uccisi. Questa è una scena, questa della bambina, che creò gravi problemi a Carpenter con la censura, perché volevano respingergli il film. Poi il film fu accolto comunque, e in ogni caso, insomma, il padre di questa bambina, sconvolto ovviamente, si mette ad inseguire la macchina che, diciamo, da cui sono partiti questi colpi. Dopo un lungo inseguimento riesce a individuare dove si erano fermati e praticamente fredda il capo di questa banda, e quindi motivo in più, e poi riesce, insomma, miracolosamente a nascondersi dentro, a farsi, diciamo, accogliere in questo distretto, che peraltro già cominciavano dei segnali inquietanti, perché credevano di sentire rumori, di vedere intorno, sia pure il deserto, però delle macchine parcheggiate in maniera anomala. Insomma, questo signore si sconvolto al punto che non dirà più una parola per tutto il resto del film.
1: Sotto shock.
0: Sotto shock, si rifugia in questo distretto,

0: dopo pochi minuti cominciano a fioccare fucilate, diciamo vengono uccise ovviamente alcune persone, non senza che pochi minuti prima è arrivato un camion, diciamo un cellulare della polizia che portava 3 detenuti, di cui uno in gravi condizioni di salute, pur diretti a Sonora, chiedono ospitalità perché uno dei 3 insomma è gravemente malato, devono chiamare un'ambulanza e così via, insomma. Non di buon grado però il tenente Bishop li fa entrare, dice noi stiamo smobilitando però non possiamo negare l'ospitalità, e quindi 2 detenuti, tra l'altro per gravissimi reati, vengono ingabbiati, insomma. Nel frattempo comincia questo attacco subito. Questo attacco
1: sì, perché praticamente si capisce che si uniscono le forze di tutte le gang della zona, che
0: esatto,
1: mettono
0: esatto.
1: Da parte tutte le rivalità.
0: Tutte le loro rivalità, fanno questo patto di sangue e praticamente decidono di vendicare questo capo, insomma, che era stato ucciso da questo signore, insomma. Quello che è interessante, insomma, nel frattempo insomma è venuta la sera, insomma, addirittura Carpenter scandisce il tempo, ci indica l'ora in cui succedono le cose, 6 post meridiem, 8 post meridiem e così via, i vari, è proprio estremamente preciso nella tempistica, nei dettagli, e quello che colpisce insomma soprattutto di questo film, di questo assedio che dura a lungo, che ovviamente ci sono persone insomma che vengono uccise, insomma praticamente rimangono 3 persone sostanzialmente, rimane una intrepida segretaria che appunto tra l'altro passerà alla storia per questo film, Lori Zimmer, intrepida oltre che molto bella, molto affascinante, che affianca questo tenente che ancora non riesce a capire, siamo diciamo negli anni, andiamo verso il 2000 e qui abbiamo ancora le bande che fanno i patti di sangue, perché da certi segnali, da una bandiera che mettono davanti all'ingresso, capisce che c'era stato un patto di sangue insomma tra queste bande. Ci siamo ancora a sto livello, sembra di stare nel Medioevo, insomma, e in effetti c'è questo assedio che dura tutto il film, che è girato con enorme suggestione, insomma, è un film, diciamo, sotto certi profili questi diciamo guerrieri senza volto, che anticiperanno anche i Guerrieri della Notte di Walter Hill, bellissimo film che uscirà dopo 3 anni, e in realtà risentono soprattutto dell'estetica romeriana della Notte dei Morti Viventi, il film che aveva cambiato la storia del cinema horror metropolitano, diciamo nel 68, che aveva profondamente influenzato insomma la politica americana, addirittura insomma in America molto spesso la politica veniva fatta tramite metafore, e Romero era specialista in questo. Carpenter fa un discorso diverso, parzialmente molto più anarchico se vogliamo per certi aspetti, però sostanzialmente ci vuole far vedere che alla fine l'unità tra la forza di polizia insomma che sarebbe il tenente Bishop e Nero, che non esita a proteggere pure condannati a morte, cioè li libera dalla gabbia, dice ma perché mi hai liberato? Semplicemente perché era mio dovere farlo, quindi un guardiano della legge, e nello stesso tempo Carpenter ci vuole dire, anche attraverso la spietata esecuzione dell'inizio del film dei poliziotti, che la polizia e la malavita non sempre sono dissimili, che molto spesso sono speculari, tranne queste eccezioni eroiche come questa ragazza e appunto il tenente Bishop, che comunque nella resistenza si avvalgono anche dei criminali, di cui uno poi insomma nel tentativo di prendere la macchina, di fuggire per chiedere aiuti, viene ucciso, quindi rimangono.
1: Anche perché poi Marcello, nel prologo in cui si vedono questi malintenzionati che diciamo entrano in questo magazzino di armi per derubarlo, in realtà i poliziotti non fanno neanche alto là, fermo, sparo, non sanno neanche,
0: sparano direttamente,
1: sparano, esatto, a vista senza neanche avere la prova, sì, del reato,
0: esatto, Tant'è vero che per questo appunto che Carpenter dice il potere, fa un discorso anarchico, diciamo, critico del potere, dice sostanzialmente lui è un nichilista, se vogliamo, e in altri film, come per esempio 1997, Essi vivono, insomma, farà una critica marxista addirittura della società americana, ci mette un po' di Marx e un po' di Nietzsche, no? Del nichilismo nicciano, con dei film insomma fortemente politici, che infatti erano disturbanti per l'America, anche di quegli anni, che era un'America sicuramente più aperta di questa di oggi, no? Comunque Carpenter ci fa vedere che alla fine l'unione fa la forza, e quando i tre rimangono privi di proiettili e assolutamente insomma ormai in balia probabilmente di questa ondata di zombies, perché sembrano veramente degli zombies, insomma, sembrano proprio anche nel modo di entrare dalle finestre, ricordano proprio il film di Romero, proprio quasi iconograficamente, e ricordano Un dollaro d'onore, no? Cioè il film, perché appunto si richiama al western, perché non è altro che la trama di Un dollaro d'onore, che comunque, insomma, è vero che fu quasi accusato di plagio Carpenter, quando lui disse: ma io faccio tutta un'altra storia, è moderna, mi ispiro a quello che disse appunto Dollaro d'Onore, ma in realtà io parlo di un western metropolitano e moderno. Ed è la pura verità, il film è affascinante, sempre su questi toni appunto notturni, fin quando arriva la polizia, diciamo così, a salvarli, il settimo cavalleggeri.
1: Arrivano i nostri.
0: Da dopo arrivano i nostri e li trovano dietro una lastra di ferro, e semplicemente con dei bastoni in mano, insomma, praticamente, cioè non avevano più neanche le armi.
1: Sì, perché le munizioni erano finite.
0: Le munizioni erano terminate e quindi erano in balia degli assalitori. Arrivano giusto in tempo, questi zombies scompaiono praticamente improvvisamente, così come sono arrivati, che tra l'altro erano centinaia e si riproducevano, una cosa impressionante. Insomma, in definitiva c'è un lieto fine. Tra l'altro Napoleone Wilson, che era il criminale candidato alla pena di morte, che si rivela un eroe e che con questa ragazza insomma intreccia un flirt, e si dicono insomma che si sono conosciuti fuori tempo massimo e che altrimenti tra loro poteva nascere qualcosa, praticamente viene brutalizzato subito dalle forze dell'ordine, ed è il tenente Bishop che gli dice non trattarlo male, interviene e cerca insomma in qualche modo perlomeno di tutelare insomma la sua dignità, anche se il suo destino non
1: è
0: sarà
1: segnato,
0: come
1: certo.
0: Il dollaro d'onore, in cui viene liberato poi il condannato, il destino di questo sarà o la sedia elettrica o il carcere a vita, nonostante i suoi meriti e il suo coraggio, insomma, ecco. Ora, insomma, Carpenter fa un discorso profondamente, diciamo, critico dell'ordine costituito e della, appunto, dell'American Way of Life, ci fa vedere questa Los Angeles degradata, dove le poche persone che sono in giro o rischiano la vita o appunto sono dei criminali incalliti, e ci fa vedere appunto questo distretto, e in effetti è raro vedere nel cinema un film che di tensione così speciale, così particolare, che fin dal primo momento trasuda inquietudine, paura, insomma quasi una paura quasi fisica che investe anche lo spettatore.
1: E soprattutto che non prende posizione, nel senso che lui non ha mai, come dire, l'intenzione di far parteggiare lo spettatore da una parte o dall'altra, insomma.
0: Assolutamente no. Lui è l'unico, diciamo, gli unici punti di riferimento positivi che ha
1: sono il tenente,
0: appunto,
1: ovviamente.
0: I tre resistenti, però di cui uno è un criminale, sostanzialmente. Un'altra è una ragazza intrepida.
1: Eroina per caso, o suo malgrado?
0: Eroina per caso, tra l'altro c'è tutta una storia su questa attrice, Lori Zimmer, perché ci fu un regista francese, polacco-francese, Sloboda, che fece nel 2000, se non erro, è 11, un documentario.
1: 2003, è una regista, si chiama,
0: sì,
1: Charlotte Slovak.
0: Sì, che si poneva, esatto, hai ragione, una regista, che si pose il problema di che fine aveva fatto questa attrice, perché aveva recitato per 3 anni, dopo questo capolavoro insomma di Carpenter, non aveva fatto film rilevanti, poi era scomparsa nella nebbia. Sì, tant'è sì. Vero che lei va a Los Angeles, interroga Carpenter stesso, mette addirittura dei cartelli per cercarla, alla fine scopre che era diventata un'insegnante, si era sposata e stava vicino San Francisco, aveva abbandonato la carriera cinematografica.
1: Sì, il documentario si intitola Do You Remember Lori Zimmer?
0: Esatto, Do You Remember Lori Zimmer?
1: Una vita assolutamente ordinaria, se vogliamo. L'unico guizzo è quello che ha un figlio che è diventato musicista, ma insomma, sì. Rispetto alle premesse iniziali di questo sì. Debutto veramente indimenticabile, poi lei proprio è sparita totalmente.
0: Sparita totalmente, si è ritirata. Non è il primo caso di un'attrice che fa una cosa del genere, insomma, no? Mentre invece, diciamo, altri attori hanno avuto una vita cinematografica, ma insomma sempre nel cinema di serie B, se così vogliamo dire, insomma. In ogni caso il film è forse, per addetta di Carpenter, il suo preferito. Io adesso non mi metterei insomma a fare insomma tutta la filmografia di Carpenter, è assolutamente mirabile, assolutamente affascinante. E diversa, perché poi dato alcuni film come Halloween sono puro horror, altri insomma è anche variegata come scelta quella di Carpenter. E nell'ultimo periodo, dopo il fallimento di Grosso Guaio a Chinatown, che era un film grosso budget che non ebbe successo meritato, tornò alla serie B, ma facendo sempre insomma dei film di alto livello, insomma, quindi, e tra l'altro è anche un ottimo compositore, perché le musiche se le fa da solo. E quindi...
1: No, ma infatti la cosa sorprendente di questo film, insomma, a parte che dal budget veramente modesto,
0: sì, sì.
1: E uno dei segreti è proprio il fatto che lui non solo sia regista, non solo è il come dire, l'autore delle musiche, ma è anche l'autore del soggetto e della sceneggiatura, quindi insomma
0: si è fatto tutto da solo sostanzialmente, e come tuttora anche con il figlio comunque fa delle colonne sonore suggestive
1: interessanti. Sì, sì, credo che sia venuto addirittura al Parco della Musica.
0: Sì, sì, purtroppo non sono riuscito ad andarlo a vedere, ma comunque è venuto pure, mi sembra, l'anno scorso al Parco della Musica. Tra l'altro c'è da dire una cosa: il film suo più celebrato, più forse sensazionale e più nichilista, probabilmente 1997, Fuga da New York. Beh, per dire, insomma, siamo nell'81, per dire il fascino che questo regista aveva ormai sui cinefili europei e soprattutto italiani, ti racconto insomma il fatto che nello schermo enorme di Massenzio, capito, nell'81, e io ebbi modo di partecipare a questo evento, fu presentato in anteprima. C'è l'anteprima del 1997, Fuga da New York, fu in Italia, a Massenzio, a Roma.
1: Beh, era già un regista di culto, evidentemente.
0: Era già un regista di culto.
1: Tra l'altro gli dobbiamo dare, tra i tanti meriti, anche quello che nel film Halloween tiene a battesimo Jamie Lee Curtis, che insomma è un'attrice di grande rilievo. Insomma,
0: assolutamente. Quindi ovviamente Carpenter era già un regista di culto. Era, diciamo, comunque Nicolini, l'assessore appunto dinamico che aveva Roma allora, pretese, insomma, riuscì a ottenere questa anteprima su questo enorme schermo di Massenzio, quindi uno spettacolo nello spettacolo. Insomma, ricordo la prima volta vidi questo film appunto indimenticabile, non meno bello di Stretto 13, e appunto su questo grande schermo.
1: Oh, tra l'altro poi con la tendenza ovviamente implacabile del mainstream e della cultura ufficiale, anche Hollywood a un certo punto, non più tardi di un anno fa, ha deciso di riconoscere il genio di George Carpenter dedicandogli una stella sulla Hollywood Walk of Fame, insomma, però ecco,
0: sì, a
1: 77 anni suonati, insomma.
0: Sì, infatti. meno male, sempre meglio tardi che mai, no?
1: Perché sì, sì, però secondo me lì c'è sempre un po' la tendenza a mettere poi il cappello su cose che non, che non gli appartengono.
0: Insomma. Sì, anche perché lui poi sono diversi anni che non realizza film, insomma fa più che altro colonne sonore. E in ogni caso, insomma, è ormai riconosciuto come uno dei grandi registi della nuova Hollywood, insomma.
1: Sì, del cinema indipendente in generale.
0: Del cinema indipendente, insomma, poi ha avuto pure, lui ha detto a me, comunque sono un anticapitalista, ma il denaro non mi fa schifo, disse.
1: Viva la faccia, quindi, della sincerità, insomma.
0: Appunto, dice, quindi se incasso, tanto meglio. Diciamo che la sua critica, per esempio In essi vivono, che avrò il piacere fortunatamente di rivedere stasera, in, tra l'altro in un formato 4K, perché riesce in questi giorni, e la critica al capitalismo, insomma lo smascheramento di quello che era la società americana nell'89 attraverso un film di fantascienza diventa assolutamente visibile e palpabile, insomma.
1: Ma infatti la cosa bella di Carpenter è che lui, diciamo, senza mai fare cinema esplicitamente, diciamo, barricadero,
0: però
1: non perde occasione, perché attraverso la fantasia, attraverso anche, diciamo,
0: le
1: metafore più paradossali, però riesce a lanciare i suoi strali in maniera molto molto diretta.
0: Sì, sì, come lo faceva Romero, per esempio, nei confronti del consumismo.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Che vedeva i zombies, i morti viventi, come gli emarginati della terra, no? E la loro ribellione, insomma. Diversamente da Carpenter, però pure Romero faceva un cinema politico importante. Quindi cinema comunque anticonformista, cinema che pur se rimaneva, alla fine, insomma, Hollywood assorbiva tutto, però sostanzialmente un cinema anche anti-hollywoodiano.
1: Anti-hollywoodiano, quindi, al contempo, però poi molti attori comunque apprezzati a Hollywood, sì, l'ha appena citata Jamie Lee Curtis, ma anche
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: stesso
0: partecipavano, certo.
1: Anche lo stesso Jeff Bridges, per esempio, di Starman,
0: sì,
1: il già citato Fuga da New York con Kurt Russell, addirittura lì ci sono Lee Van Cleef, c'è Ernest Borgnine, insomma. Ci sono attori che hanno fatto la storia proprio di Hollywood, eppure lui se li è ritrovati molto volentieri a scegliere i suoi film, insomma.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Un genio del cinema, diciamo la verità. Non c'è un film che io ricordi che non mi
1: valga
0: dia
1: la pena a vedere, certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Che non valga, dai film minori come Vampires, per dire. La cosa era eccezionale, era veramente inquietante. Insomma, forse Starman, un film meno interessante, insomma, fantascientifico, però sempre film di alto livello,
1: da non lasciarsi sfuggire, certo,
0: nel modo più assoluto, da vedere e rivedere possibilmente.
1: Allora, caro Marcello, siamo arrivati alle ultime fasi della nostra chiacchierata. Come sempre in apertura di Bottega del Forno partiamo con il cinema di 50 anni fa nella rubrica Visti in prima visione. Marcello Gerardi ha come dire, la peculiarità di aver potuto assistere alle proiezioni originali di questi film nello splendore del grande schermo, e quindi solitamente in chiusura di rubrica ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
0: Lo vidi al Cinema Nuovo, che adesso è il nuovo Zagar.
1: Bene, sì, insomma, un cinema che comunque
0: storico.
1: Continuiamo a poter frequentare con grande piacere, insomma, ci
0: esatto.
1: Fa ogni volta che non dobbiamo parlare al passato remoto, è già un bel risultato, ecco.
0: Assolutamente sì.
1: E invece l'ultimo passaggio è sempre autore Marcello, un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
0: Senza dubbio 4 stelle.
1: E qui ci vogliono tutte, certo. Indubbiamente. E tra l'altro questo film, arrivati a questo punto, ha una particolarità, cioè che lui, da autore della musica, ha una capacità, anche una padronanza tecnica, perché insomma all'epoca già imperversavano i sintetizzatori, però lui ha anche un uso reiterato dell'elettronica, è sempre molto, come dire, azzeccato e mai, come dire, debordante, quindi anche il tema che si ripete nell'arco del film, a prescindere dall'unico brano cantato, che è quello che abbiamo ascoltato a inizio rubrica, per il resto insomma c'è una certa ricorrenza nei temi, però sempre con una puntualità ed un garbo ed una, come dire, capacità anche di bilanciare,
0: con una capacità di creare tensione di questa musica.
1: Certo. E quindi
0: appropriata.
1: Certo. Nel ringraziare Marcello, dandogli appuntamento ad un prossimo film del 76 di cui parleremo martedì, ci congediamo e chiudiamo il discorso sempre attraverso la colonna sonora di John Carpenter di questo film Distretto 13. Il titolo originale è Assault on Precinct 13 e questi sono i titoli di coda. Grazie ancora Marcello e a presto.
0: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 14.44 Radio Città Aperta.it, la bottega del forno in diretta martedì 13 ottobre 2026. La replica, come già detto, sarà più o meno alla stessa ora perché partiamo sempre alle 14 di venerdì. Abbiamo congedato Marcello Gerardi che ci ha parlato del film di John Carpenter Distretto 13, chiuso con l'ascolto di un brano dello stesso Carpenter dalla colonna sonora del film, e siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, che vede il debutto da solista di Umberto Tozzi con un lavoro che si chiama Donna Amante Mia, di cui abbiamo ascoltato la title track. Credo, a sentire appunto gli arrangiamenti, che non si tratti dell'originale del 76, quello disponibile ormai in rete, ma di un, come dire, di una rilettura dello stesso Tozzi avvenuta in epoche successive, visto che la canzone continua a far parte del suo repertorio e viene proposta anche dal vivo. Della formazione originaria vorrei ricordare Vince Tempera, grande tastierista nonché grande autore di colonne sonore, tra cui ad esempio quelle di parecchi cartoni animati giapponesi, quella di Fantozzi, quella di Febbre da Cavallo, e lo voglio fare perché ha recentemente compiuto 80 anni, facendo anche, come dire, bella mostra di sé, andando in giro come musici di Francesco Guccini per ricordare la figura del cantautore scomparso, visto che lui faceva parte della band originaria insieme ad Ella De Baldini, che era il suo compagno di merende e di tante altre avventure. Allora, di questo lavoro possiamo dire che comunque Umberto Tozzi esordisce in prima persona, ma era già autore di grandi brani e di grandi interpreti. La stessa canzone che abbiamo ascoltato venne poi presentata anche da altri importanti autori, così come avvenne per questa con cui ci salutiamo da Umberto Tozzi, Io camminerò, molto celebre soprattutto nelle versioni che ne fecero sia Fausto Leali che Mina. Quindi salutiamo Umberto Tozzi con la sua Io camminerò.
1: Mia donna, la sua allegria che mi riscalderà.

Eccoci qui in prossimità del giro di Boa di metà trasmissione dopo Umberto Tozzi. Ebbene sì, cara Loredana, che mi scrivi, è successo anche di questo nella mia onorata carriera. Sono riuscito a mettere anche due brani di Umberto Tozzi, ma il dovere di cronaca per parlare in maniera più, come dire, esaustiva possibile del 1976 mi ha portato anche a percorrere dei sentieri assolutamente ignoti per quello che riguarda la mia, come dire, abitudine di ascolto. Ho cercato poi subito di riscattarmi, perché dalla finestra sulla musica italiana del 76 siamo passati a quella sul jazz, sempre dello stesso anno, perché nella parte finale, nell'autunno del 76, usciva questo My Spanish Heart del grande Chick Corea, che appunto con tutto che ha parecchio sangue italiano, perché i nonni credo fossero di Catanzaro, ha fatto un album che si intitola My Spanish Heart, quindi le sonorità sono più spagnoleggianti, con una band di tutto rispetto, perché abbiamo a che fare con Stanley Clark al basso, il mio favorito Steve Gadd alla batteria, c'è dalla Mavis New Orchestra anche Narada Michael Walden, anche lui alla batteria, e quindi insomma una formazione di tutto rispetto, il violino di Jean-Luc Ponty e la voce, le armonie vocali di Gail Moran, che altro non è che la signora Corea. Quindi insomma un disco dalle, come dire, dalla confezione di lusso, un doppio album, non è uscito solamente Songs in the Key of Life nel mese di settembre di 50 anni fa come album doppio importante, ma anche questo qua, My Spanish Heart. E siccome appunto siamo a ridosso degli spot di metà trasmissione, arriviamoci con un secondo ascolto da questo album di Chick Corea. Il brano si intitola Armando's Rumba.

il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci di ritorno dopo gli spot di metà trasmissione. Riparte la musica del 76 qui alla Bottega del Forno, Radio Città Aperta .it, nella puntata in diretta di martedì 13 ottobre. Saluto ovviamente chi ci ascolta in diretta, ma anche coloro i quali mi ascolteranno nella replica di venerdì, che sarà il 16, e tutti coloro invece che avranno la bontà di andarsi a ripescare il podcast, che come tutti gli altri sarà disponibile sul sito della radio. Andatevela a cercare, sarà già disponibile una ventina di minuti dopo la fine della puntata odierna, cioè della diretta. E potrete trovare questa, come tutte le trasmissioni di Radio Città Aperta, nell'apposita sezione podcast del sito radiocittaperta.it. Nel 76 usciva questo grandissimo album Troubadour di J.J. Cale, in cui svetta, tra le tante bellissime canzoni, l'immortale, l'imperdibile, l'inconfondibile Cocaine, resa però famosa non nella versione originale, ma in quella che qualche mese più tardi tirò fuori furbescamente il suo, come dire, emulo Eric Clapton. Eric Clapton ci aveva visto lungo, la tirò fuori e poi, appunto, addirittura in anni successivi collaborò con J.J. Cale direttamente. Però la canzone originale è su questo disco, che si chiama Troubadour. E tra le tante cose importanti di J.J. Cale, che viene universalmente riconosciuto come il padre di tanta musica, ad esempio quella di Mark Knopfler con i suoi Dire Straits, ma anche Neil Young, visto che diciamo ci sono delle radici comuni,

volta. E sempre rimanendo a proposito di Eric Clapton, un altro brano, il secondo che tiriamo fuori da questo Troubadour di J.J. Cale, anch'esso, questo un po' più in là, alla fine degli anni 2000, della fine ai primi dei 2000, se non ricordo male, anche questo venne riproposto da Eric Clapton. Il brano è la celebre Traveling Light, che per l'appunto è il secondo estratto da questo lavoro di J.J. Cale.

J.J. Cale, Traveling Light. Qualcuno appunto mi faceva presente che nessuno avrebbe conosciuto J.J. Cale se non ci fosse stato Eric Clapton, ma di contro possiamo dire che una buona parte delle fortune di un Eric Clapton da poco uscito dalle spirali della droga avrebbe potuto tornare così in grande stile se non ci fossero stati questi brani di J.J. Cale. Qui insomma bisogna capire qual è l'uovo e qual è la gallina. Allora, a questo punto, visto che parliamo di anni 70, della seconda metà degli anni 70, in cui, come già ribadito più e più volte, imperversava la disco music, ricordiamo che prima della Italo Disco, faremo eventualmente un capitolo a parte quando sarà il momento di parlarne, è importante rilevare il ruolo che ebbe la Euro Disco, soprattutto quella made in Germany. Ovviamente tutti, quando parliamo di made in Germany, fanno riferimento a Giorgio Moroder, che proprio dalla Germania fece esplodere per esempio l'astro di Donna Summer, ma c'erano anche altre realtà musicali, ovviamente non così celebri, a proposito di approfondimenti sia su Donna Summer che sulla disco music in generale. Vi invito ad andare a recuperare due bellissimi libri che sono usciti per opera di due autori che stimo molto, che sono appunto

Anni Savastano, adesso trovo l'altro, comunque insomma un attimo di smarrimento, sta di fatto che nel 76 ribadivano il loro grande successo il gruppo di donne trapiantate in Germania, di donne nordamericane, Silver Convention. Il brano che ribadì il successo, che invece andremo a sentire dopo, è la celebre Get Up and Boogie, e sfido chiunque a stare fermo nell'ascoltarla. Silver Convention, Get Up and Boogie.

Chiedo venia, mi era successo un piccolo inconveniente tecnico e cercando di fare due cose insieme a questa età l'errore è sempre in agguato, quindi mi scuso con Andrea Angeli Bufalini, uno dei due autori insieme a Giovanni Savastano dei libri dedicati alla disco music e un altro nello specifico proprio a Donna Summer. Ci ho avuto un momento di vuoto di memoria proprio provocato sia dalla demenza senile incipiente che proprio da questo piccolo inconveniente che per fortuna ho brillantemente risolto. Get Up and Boogie, ripetuto fino alla nausea dalle Silver Convention, brano di spicco dell'album omonimo Get Up and Boogie del 76, e piuttosto che farvi ascoltare un altro brano da questo lavoro che in tutta sincerità non aggiungerebbe nulla a quanto già ascoltato con questo hit, direi di andare indietro, perché era vero che questi lavori soprattutto vivevano sul, diciamo, sull'onda del successo del 45 giri, quindi l'LP non era altro che un allungamento di brodo in cui l'importante è che ci fosse la canzone che rappresentava appunto il successo del singolo. Quindi andiamo indietro di un anno all'album di esordio, perché va detto che le Silver Convention praticamente esaurirono la loro carriera nell'arco di 3 anni. Nel 78 usciva il loro ultimo, quinto o sesto, non mi ricordo, album. Il primo si chiama Save Me del 75, e anche se facciamo un piccolo strappo alla regola che vuole che ascoltiamo tutti i brani del 76, sinceramente ce ne freghiamo il giusto e quindi ascoltiamo l'altrettanto celebre Fly Robin Fly, sempre Silver Convention.

niente, la canzone è questa qua, insomma, Fly Robin Fly, Up Up to the Sky. Ma insomma, voglio dire, fatela voi una canzone che vende centinaia di migliaia, se non di milioni di copie, con, come dire, un motivetto così accattivante. La disco music spesso e volentieri si risolveva per essere qualche cosa di molto semplice, ma non per questo di, non, come dire, di rilievo, se non altro a livello di costume. Silver Convention, con appunto un classico esempio di Euro Disco. Adesso, tanto per riscattare un pochettino questa atmosfera troppo leggera di questo brano, un po' come è successo prima con Umberto Tozzi, dopo il quale abbiamo ascoltato Cicoria, adesso è il caso di passare ad un disco totalmente diverso, Small Change, quarto album in studio per Tom Waits, quindi proprio totalmente diverso come genere, come spirito e come atmosfere. L'album usciva il 21 settembre del 76, passò alla storia per una copertina un po' scandalosa, perché c'era una ragazza in striptease, praticamente in topless, però come sempre accadeva negli Stati Uniti, con i capezzoli sapientemente coperti. Per questo scandalo il disco ovviamente fece passare ancora di più Tom Waits per un artista maledetto e discutibile. È in un camerino, primo piano di Tom Waits, e ancora non c'è completamente la tendenza alla carta vetrata che accompagna la sua voce ormai da tanti anni a questa parte. Andiamoci ad ascoltare questo primo ascolto da questo album, Small Change, Tom Waits, Step Right Up. Step right up.

Se vogliamo una seconda parentesi dedicata al jazz, ma questo ovviamente è un jazz cantato, quello di Tom Waits con questa Step Right Up, in cui appunto lo stile vocale, che ancora non è totalmente quello ruvido che si farà strada nel corso degli anni, richiama anche nel modo di cantare quello di Louis Armstrong, di Howlin' Wolf, insomma cantanti importanti. Quindi insomma Tom Waits graffia abbastanza da lasciare il segno e non, diciamo, sfigurare di fronte a dei nomi così importanti, così come dal punto di vista dei testi molti hanno trovato riferimenti abbastanza evidenti a Charles Bukowski. Al contrabbasso non c'è ancora il fido Greg Cohen, che lo accompagnerà poi per parecchi anni a venire. Qui il contrabbasso è suonato da un non meglio conosciuto Jim Haggart. Comunque è una band di tutto rispetto, per un album che si apriva, ricordo il titolo dell'album, Small Change, si apriva con una canzone dedicata ad una sua esperienza in Scandinavia, più esattamente credo in Svezia. Il brano si intitola Tom Trobert's Blues, Tom Waits.

E così tutto d'un tratto siamo passati ai Black Sabbath, che in questo album Technical Ecstasy effettivamente rischiano di non essere né carne né pesce, perché ovviamente all'epoca non dobbiamo scordare che siamo quasi agli albori, anzi diciamo qualcosina di punk già era uscito fuori in maniera abbastanza preponderante, quindi c'era rischio di, come dire, di scadere nella, appunto, nella persecuzione da parte di questo nuovo movimento che cercava in qualche maniera di fare carne da macello di tutto quello, soprattutto a livello di rock tradizionale, di progressive rock, era stato fatto fino a quel momento. Quindi suoni un pochettino più puliti, anche Technical Ecstasy nella dimostrazione, la stessa copertina del disco curata dallo studio Hypnosis, che è quello famoso dei Pink Floyd, sia di The Dark Side of the Moon che di Wish You Were Here, e poi insomma anche una certa cura eccessiva dei suoni, che è come se loro dovessero giustificare la loro presenza. Loro nello stesso anno avevano fatto uscire un'antologia che si chiamava We Sold Our Soul for Rock and Roll, abbiamo venduto l'anima al rock and roll. Forse avrebbero fatto meglio a continuare su quella, come dire, dichiarazione di intenti, però effettivamente erano anni difficili in cui anche ribadire l'importanza del heavy metal o del hard rock, come si chiamava all'epoca, bisognava avere un pochettino di coraggio. Indubbiamente poi adesso il problema non si pone più, perché adesso chi fa heavy metal o chi fa generi appunto molto definiti lo fa con tutta la tranquillità, senza doversi giustificare in nessun modo. Quindi c'è addirittura che chi riproverava per la pulizia dei suoni i Black Sabbath, che era come cercare di rivestire un'armatura di lana di pecora, insomma, quindi cercare di fare qualcosa di improbabile. Non funzionava, e quindi probabilmente, infatti poi non è un caso che ci fu un anno quasi a dire sabbatico, e poi arrivò Never Say Die del 78. Da questo lavoro Technical Ecstasy, penultimo brano in scaletta per oggi, ascoltiamo il brano intitolato Black Sabbath. Scusate, il brano si intitola It's All Right, Black Sabbath.

Figuratevi che i Black Sabbath decisero di far uscire questa It's Alright come singolo principale da Technical Ecstasy, l'album di cui ci stiamo occupando. E in realtà appunto c'era questa crisi di identità molto evidente, anche forse per colpa del manager Don Arden, che nel frattempo stava lavorando ad un altro progetto che stava avendo successo, che era quello dell'Electric Light Orchestra, e forse ha un pochettino fatto un mischione tra i due generi. Insomma, qui addirittura ci sono delle sonorità che riportano, se vogliamo, ai Supertramp, proprio qualcosa che a mio avviso con i Black Sabbath, per come li conosco io, è molto poco pertinente. Rimaniamo in suolo britannico per parlare di un album dal titolo che più breve non si può, si chiama L, cioè la lettera L dell'alfabeto. È un brano un album di Steve Hillage, esponente importante di quel movimento Canterbury, la scena di Canterbury, sicuramente anch'essa probabilmente in difficoltà con l'arrivo dell'uragano del punk. Sentiamo un po' da questo album di Steve Hillage intitolato L il brano che si chiama Electric Gypsies, che un po' richiama le Gypsy dei Black Sabbath di prima. Steve Hillage.

Album molto singolare questo di Steve Hillage, intitolato L, il cui titolo non è mai stato esplicitamente decifrato. Molti dicono che la L di Love, di amore, visto che è un disco, se vogliamo, anche con atmosfere d'ascendente e ascendenze mistiche. È strano anche perché, oltre che questa Electric Gypsies, ci sono giusto un altro paio di brani scritti dallo stesso Hillage, mentre invece ci sono alcune singolari cover. C'è per esempio Hurdy-Gurdy Man dei Donovan, c'è It's All Too Much, tratta dal disco dei Beatles Yellow Submarine, quindi una composizione di George Harrison. Non c'è molto tempo per entrare in dettagli, perché è il momento dei saluti. A breve sarà il momento, come tutti i martedì, della replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta e Stefano Pepe del programma andato in onda sabato scorso. Successivamente arriverà Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo ovviamente per chi ascolta la diretta del martedì. Per la replica del venerdì, dopo di me troverete Alterni Italia con Gianluca Polverari. Quindi io saluto chi mi ascolta in diretta, chi mi ascolta in replica, chi mi ascolta ovviamente anche nel podcast. Vi ringrazio e vi do appuntamento a dopodomani per una nuova trasmissione con Forno One, e a martedì prossimo per una nuova apertura di Bottega del Forno con la musica del 1976. Ci salutiamo con questo nuovo ascolto molto fricchettone di Steve Hillage. Il brano si intitola Om Nama Shivaya.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutti, sabato 10 ottobre qui su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta e
1: Stefano Pepe, buon pomeriggio.
0: Grazie Stefano, qui Andrea Vinzato, vi salutiamo i ragazzi di Groovy Times. Oggi erano Dave e Perilongo, pare che Cambogia sia registrando di là.
1: C'è anche lui.
0: Ho visto la bicicletta, no?
1: Sì.
0: Non l'ha visto nessuno, nemmeno loro. Però. Tra poco avremo al telefono Mauro Emanuele Giovanardi, poi ci sarà anche Mimmo Cavallo e infine Pao Band di Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile. Io parlo brevemente dell'esperienza di ieri, che insomma non ci sarà tempo di passare ovviamente tutti i dischi che ho sentito, però insomma hanno presentato in contemporanea Gualtieri, che non è il sindaco di Roma,
1: no.
0: Però ero prigioniero sempre di Gualtieri, perché è un posto talmente in culogna, diciamo, fuori veramente Codemondo o Finisterre, come il primo brano di questo disco live di Gianillo Ferretti, che si chiama Percuotendo in Cadenza, che è un disco live tratto dal tour che ha appena fatto e che sta per riprendere.
1: Ah, ok.
0: Il che poi mi dirò qua, vuol dire che c'è, sì, quindi per adesso sono un po' in stand-by. Ma l'hanno fatto il concerto poi in Mongolia, mi sembra.
1: Hanno fatto, sì, hanno
0: senza
1: fatto
0: Marocco.
1: Hanno fatto il preludio, c'è, cioè, sì, preludio.
0: Esatto.
1: Erano adesso solo Ferretti e Zamboni e lo Stato Brato come
0: quello lo sapevo, sì.
1: Quindi,
0: ma non torneranno, quindi c'è sì al completo in Mongolia, io ho capito.
1: Era nel programma, se non sbaglio, ma l'estate prossima.
0: Ah, ecco,
1: quindi ha un po' di tempo libero Ferretti. Allora...
0: Sì, no, perché infatti adesso fra un po' riprenderà il tour di Gianluca Ferretti, e ho visto che per adesso non c'è Roma, infatti ho parlato anche con il manager, diceva che Roma non è in programma. E poi presentavano anche il disco di Massimo Zamboni, La Macchia Mongolica, perché da stasera ci sarà questo tour in una tenda mongolica che si chiama La Guerre. È una, un,

0: casa lì vicino al palazzo Gualtieri, proprio, che lui, anche se non era nato proprio lì a Gualtieri, comunque, non l'ho capito, lui era nato in Svizzera, però poi è adottato da una famiglia, il padre, insomma, era di Gualtieri, quindi poi lui è cresciuto lì. E c'erano anche delle mostre in corso proprio sul grande pittore Antonio Ligabue. E niente, quindi no, hanno fatto ascoltare qualche brano di questi due dischi e poi una chicca con cui volevo aprire adesso, che praticamente hanno detto ieri che ripartono i dischi del Mulo con questa novità che sarebbe Amandoti in francese, di questo cantatore che si chiama Ugo Russo. Poi appunto hanno parlato anche un po' di questa canzone, che ovviamente è un po' bistrattata, no? Anche ha preso strade, diciamo, un po' come un figlio di quelli un po' che prende strade che non sempre i genitori volevano, l'hanno cantata un po'
1: Sì,
0: tutti.
1: esatto.
0: Però poi alla fine sono molto legati a questa canzone, anche secondo me è una bellissima canzone, poi a prescindere dalle varie versioni uno può amare o meno. Però Ferretti diceva che è molto legato a questa canzone, penso che anche Zamboni, che ha scritto la musica, insomma, gli vada riconosciuto, e comunque è una delle poche hit veramente di CP, ma la gente magari pensa che è della Nannini, però insomma, invece Amandoti l'hanno scritta Ferretti e Zamboni. Gli va dato atto, quindi ci ascoltiamo questa versione di Ugo Russo, e ieri hanno detto che praticamente sono rinati i dischi del Mulo, e in teatro hanno stampato forse quei dischi
1: Quindi
0: del
1: è la
0: Mulo.
1: prima pubblicazione del nuovo corso dei Dischi del
0: Così
1: Mulo,
0: pare,
1: che è
0: esatto.
1: l'etichetta storica di Ferretti Zamboni,
0: Esatto,
1: giusto?
0: hanno presentata così, e allora ce la sentiamo, Amandoti in francese, Ugo Russo.

0: di versione francese di Ugo Russo che canta e suona tutto, ovviamente xilofono, tastiera, chitarra elettrica, basso, chitarra classica, programmazione, batteria, percussioni, e invece la voce femminile che avete sentito è di una certa Agnese Argonizza, che io appunto no, non conosco, però insomma tu mi dicevi Stefano che sta preparando un disco
1: Sì,
0: intero.
1: uscirà un disco intero di reinterpretazioni in francese delle canzoni CCP. E, che l'ho detto, sono riuscito a dirlo finalmente alla Ferretti, mangiandomi una C, ci sono riuscito. E, si chiamerà Belle
0: Interessante.
1: Infidèle
0: Beh,
1: in
0: interessante.
1: francese.
0: Chissà se scoppiano i CCP anche in Francia, no? Un po' come è successo per
1: Chissà.
0: Paolo Conte, Gian Maria Test. Ah, no, perché infatti questa canzone, secondo me, ha tutte le carte in regola, Mandodi, per essere un successo internazionale. Poi non lo so se le altre, anche i CCP in francese, rendono, però insomma, la stoffa c'è, insomma, la sostanza
1: Sì.
0: c'è.
1: Chiude anche un po' il cerchio con la canzone fatta con Amanda Lear, che era cantata in francese. Ritorna un po' con le
0: Voulez-vous rendez-vous tomorrow?
1: con la
0: Perché
1: cover di
0: io
1: Amanda
0: perché
1: Lear.
0: mi ricordo, uno si ricorda più il titolo in inglese, poi non ci pensa che invece c'erano anche delle parti in francese. Sì, certo, perché mi ricordavo Tomorrow, però è vero, era cantata in francese. Bene, allora non so se c'è tempo di fare ascoltare anche qualche estratto. Per esempio, c'era un inedito di questo disco di Massimo Zammori che si chiama Forme Perfette, che è l'unico inedito, perché questa è una riedizione, La macchia mongolica, no? Tu te la
1: Sì.
0: ricordi
1: Qualche
0: bene? Era uscito quando? Qualche anno fa.
1: anno fa, in contemporanea con il libro anche
0: Sì, che ho preso perché era, appunto non
1: recuperato.
0: ce l'avevo ed era in ristampa, ce ne erano rimaste poche copie. E La macchia mongolica è stata ristampata, penso anche riarrangiata, risuonato tutto, non
1: Non
0: so, no, no,
1: credo
0: forse
1: che
0: no,
1: solo
0: no.
1: con una
0: Solo
1: nuova,
0: ristampato.
1: sì, con nuove
0: Allora, hai
1: copertine, nuove foto e
0: ragione,
1: con
0: solo
1: questo
0: l'inedito, solo
1: inedito.
0: l'inedito. Allora facciamo ascoltare l'unico inedito che c'è, Forme Perfette, si sì, chiedono ascoltare solo quello,
1: Che se non
0: quindi.
1: sbaglio anche questa è una cover, giusto? Lo
0: Non lo so,
1: vediamo
0: lo
1: dai
0: vediamo
1: crediti.
0: dopo. Forme
1: Ok.
0: Perfette c'era anche un video. Comunque, questo è l'unico inedito del brano. Forse sì, è una cover. Hai ragione. C'erano ieri gli autori in sala, li ho anche conosciuti. Erano dietro di me. Mi ero dimenticato, non ricordo il nome, però Massimo, che non li conosceva nemmeno lui, li ha salutati e conosciuti proprio in quell'occasione ieri della presentazione del disco. Hai ragione. Poi chiederemo, cioè, poi verificheremo i nomi perché erano due ragazzi, due giovani autori forse dietro di me, ma non mi ricordo il nome. Forme Perfette. Massimo Zamboni.

0: Forme perfette, Massimo Zamboni, che ha detto che prima si chiamava Forme imperfette, se non sbaglio lui l'ha cambiato il titolo, ha virato verso la perfezione. Gli autori sono
1: Luca Frezzotti e Federico Paulinelli.
0: Sì, penso che siano sconosciuti, ma erano sconosciuti lo stesso Zamboni, che ieri ha detto che li ha salutati in sala e io non li conosco, si sono alzati e poi alla fine dell'incontro è andato a conoscere, quindi se non li conosce nemmeno Zamboni, perché dovremmo conoscerli? Ah no, però insomma è una bella canzone, è molto semplice e anche il formato di questo tour è molto essenziale, minimale, anche per questa guerra, questa tenda mongola può contenere, avevo capito, solo 25 spettatori a sera.
1: Quindi ci sarà un tour dentro la tenda, verrà installata questa tenda in giro per
0: sì,
1: posti.
0: No, ma da quello, non lo so, per adesso sono solo queste date lì, okay, a Palazzo Gualtieri, dove è già installata, poi se dopo prosegue non mi ricordo, per adesso sono previste solo queste date, da stasera ancora 4-5 date,
1: sì,
0: tutte sold out, perché ovviamente sono 25 posti a sera, cioè infatti è una cosa, perché praticamente gli spettatori non sono dove eravamo noi ieri, che era tutto il salone enorme, ma proprio dentro la tenda, che tra l'altro poi pare che abbiano fatto anche ieri sera, quando siamo andati via, lui abbia fatto uno spettacolo, una specie di anteprima per pochi intimi rimasti lì.
1: Per quelli rimasti, per arrivare a 25, insomma.
0: L'ho letto sul gruppo dei CSI, perché praticamente quelli che erano rimasti lì dopo il buffet, noi siamo andati via perché c'avevamo il treno 9:30 per Roma, qualcuno che era rimasto, che era lì, compresi Ferretti, se l'è portati dentro la tenda e ha fatto una specie di prova generale, capito? E vabbè,
1: sicuramente emozionante
0: per i pochi fortunati che c'erano, sì. Sì, il tour sarà invece con Simone Beneventi e Roverzi, può essere
1: Cristiano, sì.
0: Mentre il tour di Ferretti era sempre con Simone Beneventi e il batterista di Ius Mamon, il chitarrista Luca Rossi,
1: sì, ok,
0: batterista, okay, mi ricordo mai, sì. Comunque Luca Rossi degli Ius Mamon, sì.
1: Sì. Vabbè,
0: insomma, quindi sono due tour, diciamo, tutte e due essenziali. Non so se c'è il tempo di ascoltare qualcosa anche del disco di Giovanni Lindo, ma sono tutti pezzi molto lunghi. Ieri abbiamo sentito Finisterre live. Se no, io farei ascoltare il nuovo di Perturbazione, a proposito di novità, perché è uscito proprio ieri. Si chiama Risuona. Poi magari ne parleremo anche con i Pao, perché hanno fatto un'operazione particolare di Perturbazione, che hanno rifatto tutte canzoni inglesi tradotte in italiano, epoca post-punk, new wave, tipo ci sono gli Yazoo, ma anche c'è una canzone Consequence di un gruppo tedesco, Neon Golden, come si chiamano loro? Poi ci verranno in mente. Questo è il singolo che ha anticipato il disco, si chiama Quel che non ho più, Perturbazione, poi vi diremo di chi è, Quel che non ho più, Perturbazione.

0: Quel che non ho più perturbazione è la versione originale degli Yazoo, erano di
1: Sì, del
0: Vincent
1: 1982, Only You.
0: Only You, Vince Clarke e Alison Moyet. Poi appunto Vince Clarke me lo ricordo più appunto per Depeche Mode, Rage. Degli Yazoo ricordavo solo Alison Moyet, avevo rimosso anche Vince
1: Sì, è
0: Clarke.
1: stata una, sembra abbastanza breve come carriera, come
0: Un
1: gruppo, mi sembra 4-5
0: duo.
1: anni, un duo,
0: Sì, anni
1: due o tre
0: 80 me ricordo
1: dischi.
0: benissimo, però appunto io ero piccolo, però mi ricordo benissimo la voce di Alison Moyet, che era la frontwoman degli Yazoo. E poi sì, appunto il gruppo che avevamo rimosso era i
1: In
0: Nautwist, di
1: Nautwist,
0: cui
1: già.
0: hanno riletto Consequence, se non sbaglio.
1: Ah,
0: Che
1: bene, ok. Sì,
0: sì.
1: adesso
0: Poi
1: sì, collego tutto
0: magari se
1: quello.
0: riusciamo a far ascoltare, si chiama Conseguenza, era appunto un brano dei Nautwist.
1: Abbastanza letterale, sia la prima
0: Sì.
1: che
0: Beh,
1: questa.
0: hanno cercato di darle forse un titolo. Quel che non ho più invece è Only You. Era Only You il titolo.
1: Sì.
0: Bene, vabbè, sì, poi ne parleremo con i Pau perché anche loro insomma hanno fatto un omaggio all'indie rock italiano. In questo caso è un omaggio più alla new wave inglese, insomma al periodo post-punk new wave, non solo inglese ma anche noto, insomma, non so, è un progetto particolare. Vabbè, allora adesso stiamo per chiamare Mauro Emanuele Giornati, che stasera è in concerto in trio con Eugene. Stavolta c'è Eugene, la prima di Andrea non
1: Sì.
0: era venuto, era solo con Marco Carusino, era un chitarrista e basta. Invece stasera alla villa di Massenzio, che poi sta sull'Appia Antica, appunto
1: Sì.
0: non ho sbagliato, non è Massenzio quello che pensavo del Festival Letterature, non è la Basilica di Massenzio,
1: No.
0: ma è la villa di Massenzio che sta a via Appia Antica numero, adesso non mi ricordo bene, però insomma è sull'Appia Antica.
1: Comunque sì, per le indicazioni seguite per la villa di Massenzio, entrate da lì, nonostante
0: Esatto, sarà
1: il
0: all'interno
1: mausoleo.
0: perché in caso di pioggia, anche se speriamo che non piova, l'hanno fatto al chiuso, in trio con Eugene, tastiere e sinte, Chiara Castello, che è una cantatrice, fa parte di I'm Not Blonde, Dining Rooms, vari progetti, diciamo, di area milanese, e ci sarà anche Fabio Martorana ai suoni. E niente, no, poi ci saranno altre cose all'interno della Biennale Marte Live, perché stasera insomma si aprono alle 19 lì, mi sembra,
1: Sì.
0: con Cleotti, e poi ci saranno Mombao alle 20, e in chiusura alle 22:30 Jolly Mare, che è un
1: Sì,
0: producer del Trono,
1: rivisita il Piero Umiliani.
0: ha un omaggio a Piero Umiliani, interessante. E allora niente, ci ascoltiamo un Garofano Nero, che anche questa è una versione, diciamo, dark wave dell'originale, che era molto diverso, del 2011, era contenuto nel disco Ho sognato troppo l'altra notte, però era molto più, diciamo, 60s morriconiana, con echi western, con dei cori, l'ho risentita molto molto diversa. Questa a me piace di più, devo dire, è un brano scritto con Matteo Curallo e Tiziana Cera Rosco, però resa in una versione completamente diversa, che potrebbe veramente diventare un po' il manifesto di John Adley, l'ho anche detto, poi, insomma, sentirete l'intervista. Un Garofano Nero, Dark Wave Version, Mauro Emanuele Giovanardi.

0: Allora dovrebbe essere in linea Mauro Emanuele Giovanardi. Abbiamo appena sentito la nuova versione, il nuovo singolo uscito proprio ieri, Un garofano nero. Ci senti, Joe?
1: Ciao,
0: come va?
1: Buonasera a tutti.
0: Bene, molto bene. Senti, so che stai facendo il soundcheck per stasera, perché andate di fretta, che suonate a Villa di Massenzio per Suggestiva alle 21, mi sembra, più o meno.
1: Sì, alle 21. Siamo sull'Appia Antica, in questo posto mega bellissimo, che è appunto la Villa di Massenzio, all'interno di Suggestiva, organizzato da Marte Live. Per cui, niente, abbiamo appena finito il soundcheck.
0: Sì, appunto, noi ci eravamo visti l'ultima volta al premio d'André, che eri, mi sembra, cioè eri da solo con Marco Carusino alla chitarra, mentre stavolta stasera sarai in trio. Ho letto che è una formazione diversa, con Eugene.
1: Sì. Con Eugene e Chiara Castello, che vabbè, è la versione, già da quando in qualche modo stavo chiudendo il disco nuovo, avevo questa idea che dal vivo avrei portato una formazione molto inedita per me, che è proprio super elettronica, con due postazioni di tasti, dove appunto alla mia destra c'è Eugene che suona il piano e manda le sequenze, e alla mia sinistra Chiara, che suona tutti i synth e canta con me, fa i cori, soprattutto fa i temi con gli effetti, che era anche nell'ultimo tour della Cruz. Per cui mi sono immaginato, mentre facevo il disco, ho questo di andare in giro con questa formazione, ricordandomi un po' le formazioni dei gruppi electro degli anni 80, i primissimi gruppi electro. Io ho un ricordo di questo concerto di Iggy Pop del 79. Fantastico. Al Palalido, dove aprirono i Human League, che erano in duo con due impostazioni di tasti super abrasive, per cui nell'immaginario, siccome nel disco nuovo non c'è una chitarra, non c'è una batteria vera, non c'è un basso suonato, era l'idea. Il disco è fatto più o meno pensando a una canzone d'autore del terzo millennio, cercando di appunto andare in quella direzione senza usare gli strumenti canonici di un cantautore degli anni 70, ma appunto usando piano, soprattutto batterie elettroniche, Moog per fare i bassi, synth, campioni, e poi vabbè, ci sono archi e fiati veri. E per cui quando ho dovuto mettermi a lavorare per il live, ho dovuto necessariamente, per compattare il suono, anche riprendere in mano tutti i pezzi, anche quelli vecchi, e tra questi c'era anche Un garofano nero.
0: Esatto.
1: Che aveva questo suono molto 60, per cui ho detto a Eugene, che è un produttore di musica elettronica,
0: lui suona anche con Garbo, in passato lo conosco.
1: Esatto.
0: Bene. Quindi insomma, viene da quel mondo sicuramente più electro rispetto a te, magari.
1: Più electro, più anni 80, per cui gli ho detto vorrei fare una versione del garofano, visto che anche per il tipo di testo che ha, vorrei fare una versione più dark, più electro wave, più electro synth.
0: Quasi la Depeche Mode, insomma, è venuta fuori una cosa.
1: Esatto. Sì, gli ho detto, i miei riferimenti erano Depeche Mode, Human League del primo periodo, Dead or Alive o New Order. Queste
0: Fantastico.
1: Sono state le coordinate ed è venuto fuori e abbiamo iniziato a farlo dal vivo, e praticamente ci siamo accorti che è uno dei pezzi che piaceva di più, no? Per cui ho detto, mi piacerebbe che questo pezzo, con questa nuovissima, perché non è un remix, è proprio una versione completamente nuova, perché appunto la versione originale era un pezzo...
0: Sì, morriconiana un po',
1: esatto,
0: un po' stile Bang
1: molto...
0: Bang, che c'era anche in quel disco.
1: Sì, era molto garage beat come idea, no?
0: Esatto.
1: Con la batteria dritta, per cui è venuta a fare una versione così bella che ho deciso di farne il nuovo singolo per l'autunno fosse questo, con questo sapore molto spiccatamente anni 80, con con queste atmosfere appunto un po' plumbe, un po' dark, e devo dirti che il testo quasi ne ha guadagnato rispetto alla versione originale, perché sembra il testo sembra
0: più scritto
1: adatta, quasi più per,
0: certo.
1: Sì, per questo nuovo tipo di arrangiamento che non ha
0: allora sì, già dal titolo Un garofano nero sembra proprio un po' il tuo manifesto, anche tu vesti sempre di nero, no? Uno ha di te un'immagine di un darchettone, in fondo lo sei sempre stato.
1: Ma fondamentalmente sì, più che darchettone la mia vera, cioè la, diciamo, io nasco dal post-punk,
0: esatto,
1: vabbè, per cui sì.
0: Per Joy cui, Division
1: sì. Esatto, Joy Division, quel tipo di, anche con The Bunnymen, questi sono i primi gruppi che io ho ascoltato e ho amato, per cui ho sempre avuto questa natura un po' oscura, un po' esistenziale, che poi ho declinato in varie forme, però fondamentalmente sì, sono più che dark, dai, un
0: esistenzialista.
1: per cui questa versione mi piace un casino.
0: No,
1: poi la versione appunto che abbiamo fatto in studio l'abbiamo ancora più portata in quella direzione lì, perché ad esempio dal vivo a un certo punto nello special la cassa si toglie, e invece in studio ho avuto l'intuizione di accorciare quello special, di lasciargli la cassa in quattro, perché ho detto, mentre vorrei che fosse, diventasse un singoletto riempipista per le serate di appunto di un po' anni 80,
0: dark wave,
1: dark wave. Per cui insomma, poi anche il video che uscirà martedì prossimo è proprio in quella direzione lì, molto molto Depeche, ma anche certe cose di Peter Murphy.
0: Bellissimo.
1: Sono molto contento del video.
0: Beh sì, guarda, sicuramente anch'io da fan di Bowie, quel periodo anche di Lowe, insomma, anche lui, insomma, si dice che abbia creato la New Wave con quei dischi, quindi insomma mi piace tantissimo. Sicuramente veramente può essere il tuo, può diventare il tuo manifesto Un garofano nero, insomma, sicuramente.
1: no, ma guarda, mi ha riportato alla mia giovinezza, proprio di quando andavo nei negozi di dischi appunto che vendevano solamente cose più o meno, cioè, tipo mi ricordo un negozio che si chiama Tape Art, che vendeva solo esclusivamente musica, diciamo, new wave o post-punk, queste robe qui, e questo ricordo che avevo, che non so, il primo disco di Joy Division, il secondo o terzo disco di Suzy and the Banshees, ti sembrava di non aver mai sentito niente di, cioè, non ti rimandava niente, mentre non so, anche nell'esplosione degli anni 60, no? Cioè del 67, 68, la base è stato un momento rivoluzionario, ma fondamentalmente si riprendeva il blues e lo si risuonava in un altro modo.
0: Tu dici Beatles, Rolling Stone, Velvet Underground,
1: esatto. Mentre quando se senti il primo disco di Joy Division, dici non ti viene da non so come dirti, da,
0: era una novità veramente dirompente.
1: Sì, non lo riconducevi a nessun tipo di musica sentita fino allora. Questa secondo me è stata la potenza di quegli anni della New Wave, che non ti sembrava di non aver mai sentito niente di quella roba lì. Per cui insomma è stato rituffarmi in un momento di giovinezza. No, sono molto molto contento davvero della versione del brano.
0: Bene, sì, no, infatti me la sono andata a riscoltare anche dall'originale, dal disco Sognavo troppo l'altra notte, che era del 2011, sono passati già, insomma, 15 anni, e quindi
1: sì,
0: era sicuramente molto molto molto diversa, appunto molto morriconiana, con dei cori quasi western, insomma.
1: Tutto quel disco lì è pensato a è pensato a un immaginario di questo tipo, Bang Bang,
0: esatto.
1: Se perdo anche te, la stessa io confesso, con il tema fatto dalla soprano, per cui tutto quel disco là aveva questo tipo di immaginario. Dopo 17 anni di La Cruz, dove usavamo sempre le macchine, ho voluto, in quel momento della mia vita, del mio percorso, mi piaceva fare un disco tutto suonato, con un sapore più vintage, per cui insomma Un Garofano Nero arriva da quella voglia lì, e 15 anni dopo mi è venuta voglia di farne un'altra versione completamente diversa, e niente, per cui insomma è bello perché appunto ci sono dei momenti del tuo percorso che sono completamente diversi da, fortunatamente, no? da quelli che hai passato, e per cui adesso mi fa specie pensare alla versione del Garofano, che è nato invece proprio con un altro tipo di esigenza, che invece sia ancora più elettronico per certi versi delle cose della Cruz.
0: Sicuramente rimarrà un esperimento, diciamo, isolato, o hai intenzione di fare, diciamo, altre versioni dark wave di vecchi brani tuoi o della Cruz?
1: Guarda, in realtà ci sono alcuni pezzi che ho riarrangiato con Eugene, perché appunto l'arrangiamento di questa nuova versione è fatto con Eugene, che io gli ho dato delle dritte, lui ci ha lavorato, poi sono andato in studio, ho detto no, guarda che io lo vorrei con la cassa in quattro, perché così mi sembra più... è proprio questa versione qua è il connubio vero tra la mia voglia di fare una cosa in quella direzione e la mano di Eugene. Dal vivo questa sera
0: sentiremo anche altri brani
1: ci sono altri brani che in qualche modo abbiamo voluto far andare in quella direzione.
0: Bene, allora siamo curiosi di sentire questi altri brani. Appunto, ricordo che Chiara Castello, ho letto che fa parte anche di un duo, I'm Not a Blonde, che se non sbaglio presentano,
1: esatto,
0: anche loro faranno un concerto prossimamente il 13 ottobre a Milano. E invece, beh, Eugene lo conosciamo, insomma, tastierista.
1: Sì, che ha suonato tantissimo a Roma.
0: Cioè, sì, no, infatti per anni io lo incontravo spesso, appunto l'ultima volta forse l'ho visto con Garbo, comunque insomma è una figura per me familiare, quindi insomma mi fa piacere ritrovarti in una veste diversa a pochi giorni dal premio d'André, che comunque insomma dove hai fatto, ho visto Nina Volare, insomma, perché comunque era l'omaggio esatto, perché a 30 anni esatti da anime salve, insomma ci voleva giustamente una cosa diversa, qui invece sarai una veste completamente diversa. Al premio d'Andrea avevi fatto Fermami, dal nuovo disco, immagino,
1: sì,
0: che ci sarà anche stasera insieme agli altri brani.
1: Assolutamente, sì, facciamo 9 brani dal nuovo disco, per
0: e
1: cui...
0: puoi scegliere con cura le parole che appunto presenterai, poi
1: è anche una chicca, faremo
0: bene
1: una chicca che è una sorpresa, e poi sì, poi il 9 di novembre invece
0: sarà questa mega presentazione a Milano alla Santeria,
1: sì,
0: con tantissimi ospiti, appunto, che li possiamo già annunciare perché sono stati già annunciati, appunto Manuel Agnelli, Francesco Bianconi di Boston Land, di Blue Vertigo, e Mille, che era stata tua ospite qui a Roma al Monk, se non ricordo
1: esatto male. Esatto. Poi ce ne sono un altro paio che li vorrei annunciare.
0: Non li svegliamo ancora tutti.
1: Assolutamente no. Però diciamo che i primi quattro sono Manuel, che canterà un paio di pezzi con me, poi c'è appunto Bianconi, con cui ho scritto un paio di pezzi nel disco, Andy, che suona anche lui spessissimo con Eugene, verrà a fare una parte di sax, io confesso, con Mille.
0: Bellissimo.
1: E poi ho ripreso nel tour una versione di Dragon che facciamo con la Cruz, e per cui in quello si insomma farà delle parti strumentali sperimentali di sax, ma canterà con me anche una delle due strofe, per cui insomma questo stiamo preparando, poi ci sono un altro paio di sorprese.
0: Bene, allora Gio, insomma siamo veramente, vediamo l'ora di venire stasera a Massenzio, e poi insomma Non so, ma ci piacerebbe anche venire a Milano il 9 novembre, chissà, non si sa. Comunque, per adesso ci vediamo stasera a Suggestiva, Villa di Massenza, all'interno della Biennale Marte Live, questo concerto in trio con Eugenio e Chiara Castello. Ovviamente non potrà mancare, io confesso che hai portato a Sanremo proprio nel 2011 l'anno del disco del Garofano Nero.
1: Assolutamente, cioè, anche quello è riarrangiato in una versione
0: più dark,
1: sì, più dark, più elettronica, molto interessante il lavoro che è venuto fuori anche su Come ogni volta, su qualche pezzo di La Cruz abbiamo fatto questo tipo di lavoro di arrangiamento un po' come sul Garofano, per cui mi sto divertendo, è una seconda giovinezza.
0: Beh, mi fa piacere, come ogni volta l'avevi fatto anche quello al De André, quindi insomma non mancheranno anche i chicche della Cruz, che erano tornati nel 2024, se non sbaglio, con Proteggimi da ciò che voglio. Ci eravamo visti al Monk appunto con ospite.
1: C'è anche un pezzo di quel disco lì?
0: Pensate, vedi. Allora, tutti gli amanti di Mauro Romano Giovanardi e della Cruz non possono mancare stasera a Massenzio.
1: Grazie
0: mille Joe. Allora ci salutiamo con Veloce, che è stato il primo singolo che ha anticipato E poi scegliere con cura le parole. A me è piaciuto tantissimo sin da subito questo nuovo lavoro, lo trovo veramente, come dicevi tu, la canzone della tour del terzo millennio, nel senso che comunque voi siete sempre stati anche con La Cruz, era un po' la sintesi tra, diciamo, ecco, Piero Ciampi, e mettevate insieme il Tenco Ciampi con l'elettronica, quindi insomma mi sembra perfetta come definizione canzone della tour del terzo millennio. Un disco modernissimo, veramente lo consiglio a chi non lo conoscesse. Puoi scegliere con cura le parole, già dal titolo insomma vale la pena di sentirvelo bene, insomma, attentamente, è un disco da ascoltare attentamente.
1: Dai, grazie, e ci vediamo, noi due ci vediamo stasera. Invece chi ha l'ascolto e ha voglia di venire, vi aspetto con Eugenio e Chiara. Ciao ciao
0: ciao ciao, a stasera, ciao ciao ciao,
1: veloce. Ciao.

0: Veloce, Mauro Ermanno Giovanardi, salutiamo ancora Mauro, ricordiamo stasera 21.15, 21.30 dicevi
1: sì,
0: adesso.
1: Vale. Nel dubbio 21.15.
0: Sì, sì, voi arrivate per le 21, anzi, voi arrivate per le 21, così vi preparate, che poi al chiuso mi dicevi Villa di Massenzio,
1: sì,
0: via Appia Antica.
1: Sì, c'è anche una bella passeggiata, insomma, all'interno della Villa di Massenzio per raggiungere il mausoleo di Romolo.
0: Speriamo che non piova, così ci possiamo andare anche in motorino senza dover per forza prendere macchina o mezzi così pesanti, diciamo. Quindi speriamo che non piova, insomma, che il tempo regga, anche se il concerto sarà al chiuso. Bene, e allora adesso passiamo a Mimmo Cavallo, questo cantautore tarantino, in realtà nato a Lizzano, in provincia di Taranto, pugliese, quindi che ha pubblicato questo disco che si chiama U Signori Una Manda Bona, un dialetto proprio sembra salentino. Però in realtà lui ha frequentato un po' tutto il meridione, insomma, anche la Calabria, e pubblica con questa etichetta che si chiama Suoni dall'Italia di Mariella Nava, e sarà in concerto proprio con Mariella Nava e altri ospiti il 14 ottobre all'Alexanderplatz di Roma. Ci sarà anche Roberto Guarino, che è, insomma, il produttore esecutivo del disco, e niente, questo, ascoltiamoci La Libertà, che era il singolo che aveva anticipato questo disco, e poi chiameremo al telefono Mimmo Cavallo. Questa è La Libertà, Mimmo Cavallo.
2: Che se tu fossi un cactus ed io un palloncino, lo stesso ti abbraccerei

0: torna, sa. Ci sono boomerang che non ritornano, hanno scelto la libertà.
1: La libertà, Mimmo Cavallo, dovremmo averlo al telefono, vediamo se ci sente. Pronto?
2: Eccomi.
1: Da Milano, Mimmo Cavallo, grazie, perché tu stai a Milano, però insomma tra poco verrai a Roma, perché ti stai preparando per questo concerto del 14.
2: Sì, abbiamo all'Alexanderplatz,
1: storico jazz club romano, uno dei più antichi jazz club rimasti a Roma, penso certo. Sono oltre 40 anni, insomma, che... E quindi no, siamo contenti di venire, so che avrai tantissimi ospiti, insomma, ho incontrato di recente Chiara Giulia Cortese che mi ha detto che ci sarà anche Her, la violinista, sorpresa, insomma, oltre anche a Mariella Nava, Roberto
2: e
1: Guarino.
2: Ci saranno un po' di amici, per cui mercoledì 14 ottobre ore 21 Alexanderplatz, via Ostia 9, Roma, sarà un modo per rincontrarci con tutti i musicisti.
1: Tu sarai con tutta la band, immagino.
2: Purtroppo no, perché non siamo ancora pronti con la band. Sarò io con la bendato.
1: I musicisti li trovi qui, però, no? Tra Roberto Guarino.
2: Sì, ci saranno degli amici che verranno a darmi una mano, ma sarà dunque solo una presentazione dell'album. In realtà, un concerto live lo faremo il 5 febbraio.
1: Ah, ecco.
2: Al crossover ci sarà proprio il live. Naturalmente io verrò con la chitarra, per cui farò
1: ma sicuramente ci saranno anche canzoni, perché non è...
2: Certo, faremo sentire un po' di brani, insomma, vecchi, nuovi, sarà un modo per, insomma, un happening, diciamo così, va, una
1: sì,
2: cosa...
1: uno showcase, come si diceva.
2: Esatto.
1: Però sicuramente con parole e musica anche live.
2: Sì, insomma. Sì, è chiaro.
1: E quindi, insomma, poi sicuramente ripercorreremo anche la tua carriera, insomma, di autore. Io appunto mi ricordavo prima che avevi scritto addirittura Caffè Nero Bollente per uno dei primissimi brani per Fiorella Mannoia.
2: Sì, nel periodo romano stavo a Mentana, io, per cui abitavo vicino a casa di Fiorella, di Bagalov, di altri autori, musicisti. A Mentana era una specie di dormitorio di artisti, e c'era anche lo studio, la Calicantos, il mio produttore Antonio Coggio.
1: Certo, Antonio Coggio, storico autore di Baglioni, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, però anche lui amico e produttore di Mariella Nava, che appunto è la discografica, diciamo, che ti produce con suoni dall'Italia.
2: E infatti con Mariella abbiamo deciso di continuare il lavoro che faceva Tonino Coggio, che era quello di scoprire nuovi talenti, di far conoscere la canzone autoriale, ecco, questo era l'intento, perché da Coggio io mi ricordo sono passati grandi artisti che poi hanno avuto un grande successo anche, e magari
1: non solo Baglioni, appunto, anche altri.
2: Sì, non solo Baglioni, guarda, senza fare nomi, sono venuti degli artisti che hanno avuto un successo fortissimo. Uno su tutti, non so, Ligabue, per esempio.
1: Ah, ma non lo
2: sapevo.
1: Però
2: Tonino, non, cioè, essendo uno che era alla ricerca proprio di un fatto cantautoriale particolare, così, molte volte si faceva sfuggire quelle che sono... Cioè, con Ligabue penso che abbia sbagliato, però questo suo errore era dato più dalla sua ricerca proprio particolare di... Che era un po' la ricerca che faceva Melis all'RCA, no?
1: Come no? Ennio Melis a cui dobbiamo, per esempio, l'insistenza su Piero Ciampi. Se non fosse per Melis, tutti i soldi che ha investito, che poi Piero, come sappiamo, magari spesso scappava con gli anticipi, no? Però se non ci avesse creduto Melis, non avremmo oggi i dischi di Piero Ciampi.
2: Esatto. Diciamo che quella ricerca che faceva Melis con l'RCA l'ha continuata Tonino, anche se poi è andato via perché, insomma, per ragioni interne siamo approdati a Milano con la CGD, dove ha cominciato a produrre il mio disco, e poi Mariella è arrivata dopo a Roma, insomma.
1: Io ti conosco ovviamente anche per brani che hai scritto per Mia Martini, anche nel suo ultimo disco lei ti ha fatto un omaggio, penso molto bello, perché appunto nella musica che gira intorno, lei, se non sbaglio, apre il disco proprio con Viva l'amore e poi dopo canta brani di De André, Fossati, De Gregori, questa, ti ha messo proprio fra i grandi autori.
2: Beh, con Mimì c'era un rapporto speciale, molto
1: di amicizia.
2: Sì, amicizia e di intesa profonda, insomma. Diciamo che lei, quando l'ho conosciuta io, davvero stava in un periodo particolare, per cui erano davvero pochi quelli che insomma l'hanno sostenuta, l'hanno
1: certo.
2: aiutata. Io, siccome non credo a tutte queste fandonie iettatorie, diciamo. L'ho subito, e poi era un mito mio da piccolo. Tra l'altro c'è un particolare, che io ho conosciuto da ragazzotto a Roma a una festa strana, così, di artisti, di attori, così. Ho conosciuto la figlia Olivia.
1: Ma è la sorella, forse, Olivia Bertè, la sorella.
2: Sì. Olivia è 18enne, credo, e ho cominciato mi sono fatto dare il numero da questa ragazza, pensavo poi di conoscerla, perché io già scrivevo, no? Ho detto è la sorella di Mia Martini. Invece poi mi sono accorto che ho perso il numero e ho perso questo contatto, però l'ho ritrovato 10 anni dopo in studio. Mi ritrovo Mimì, mentre sto registrando Siamo Meridionali, mi ritrovo Mimì lì dietro il vetro, e lì c'è stato, allora ho capito che doveva essere destino, insomma, conoscersi dopo Olivia.
1: Gli hai dedicato anche una canzone, Oh Mimì, in questo
2: album
1: disco.
2: Oh Mimì è tutto quello che io avrei voluto dirle, perché quando manca qualcuno ci sono sempre delle cose che avresti voluto dire e non sei riuscito a dire, no? Qualsiasi persona, un fratello, una madre, un padre, un amante, un'amica, che manca improvvisamente, ti lascia senza parole. Ecco, tutto quello che io avrei voluto dire l'ho scritto in questo ricordo, in questa canzone.
1: E allora ce l'ascoltiamo, che dici, Oh Mimì?
2: Ma come no?
1: Oh Mimì, Mimmo Cavallo, a dopo.

0: Oh Mimmo Cavallo, dedicato alla grande Mia Martini. Purtroppo non l'ho mai visto in concerto, ma insomma, ho tanti dischi suoi. Immagino che tu l'abbia vista tantissime volte. Cioè,
1: No,
0: non ha fatto tanti concerti, l'altra volta, ma l'hai conosciuta bene.
1: non solo ha fatto, no, beh, Mimì ha fatto tanti concerti, ma non solo quando lei ha deciso di abbandonarci, ahimè, eravamo in concerto insieme. Lei mi chiese di organizzare il gruppo e io avevo organizzato un super gruppo che lei disse no, no, in Ascoli Piceno, mi ricordo. E lei disse no, voglio venire a casa tua e voglio conoscere tua madre e voglio i ragazzi con cui suoni tu, giù nel Salento, vicino Taranto, a
0: Sì, e tu sei
1: Lizzano.
0: Tarantino come Mariella
1: Sì.
0: Nava, praticamente.
1: E venne giù per conoscere mia madre, per conoscere i luoghi dove vivevo e incontrò i ragazzi a Taranto, andammo in una cantina a fare una prova così, appena li sentì suonare dissi, amore, ho trovato il gruppo. Perché lei aveva bisogno di radici, di affetto, di vicinanza, di calore. E con loro abbiamo fatto purtroppo solo 4 date, alla quinta purtroppo se n'è andata, però è stata la conferma di un grande successo che era ritornato, perché Mimì era ritornata alla grande e io voglio ricordarla sempre con la sua risata fragorosa, col suo sorriso, con la sua allegria, perché Mimì, a differenza di quello che hanno raccontato, era un
0: Certo.
1: personaggio positivo, allegro, che ha combattuto contro un certo disagio, diciamo il disagio della solitudine, anzi dell'isolamento più che della solitudine, ha combattuto contro questo isolamento con i suoi melismi e lo ha vinto proprio con e attraverso la musica. E questa cosa me l'ha fatta sentire molto, molto vicina, perché il disco, tutto sommato, è questo album parla di vita, speranza e libertà, ma parla anche di disagio, no? Il disagio della solitudine, come dicevo, in pezzi come Le persone solo, Mo cito, Off Limits, Alla cinque della tarde stesso, Esce sole, sono pezzi che parlano di solitudine e di disagio, e il disagio si vince attraverso, che sottintende un'attesa, no? Una speranza di guarigione. Sottintende appunto questa guarigione, e questo fenomeno disagio-guarigione è lo stesso che, per esempio, anche in Papa Cagliazzo,
0: Sì, che è un po' la tua
1: perché
0: canzone di cui dicevai più, diciamo che in cui ti rispecchi forse di più, che ti rappresenta di
1: sì,
0: più.
1: ma perché proprio Papa Cagliazzo ha a che fare col tarantismo, perché proprio è un fenomeno di guarigione, no? che,
0: Sì,
1: che
0: come la
1: ricorda.
0: taranta, la puntura del ragno, insomma.
1: E che ricorda anche, le aletis, le feste greche ad Atene che si facevano attraverso l'altalena, cioè l'altalena c'ha cioè due momenti, no? Di A e B, che sono quando dondoli, e il dondolio è una forma di guarigione importantissima. E a Taranto, per esempio, si usava a guarire dal veleno anche dal morso della taranta, che poi era una scusa, no? Perché in realtà era la sofferenza, il disagio, il problema. Si guariva anche col beccheggio delle navi, il mare stesso ha un dondolio,
0: Sì.
1: tutto quello che ha movimento allude, e in questo senso l'altalena è un simbolo della taranta. E io me li ricordo da bambino che certe persone mettevano sull'uscio della porta, dove c'era il tarantolato, mettevano una fune oppure addirittura un'altalena, e la donna, l'uomo tarantolato si lasciava dondolare, e questo ricorda la iora greca. Cioè, ci sono queste cose bellissime che sono rimaste in Salento, perché probabilmente è una regione

0: dove le onde radio non arrivano, non lo so, è una regione limitrofa. E dico questo perché Mimì ha vinto questo disagio con i suoi melismi, ma anche nel pezzo di Papa Gagliazzo c'è lo stesso fenomeno, perché Papa Gagliazzo, che è Don Galeazzo di Lugugnano, era un prete che adesso è un personaggio quasi ridicolo, no? Nel Salento, è molto noto, però all'inizio era un sovversivo, era un picaro cafone che ha buttato una luce di denuncia sulle condizioni del popolo. C'erano gli spagnoli, no? Che aiutati dal clero reprimevano insomma il popolo, e siccome ti tagliavano la lingua, ti accecavano, ti affogavano e ti bruciavano vivo a quei tempi,
1: all'epoca di Giordano Bruno, 1600.
0: Esatto, noi ci abbiamo Cesare Manini di Taurisano, che era un giovane filosofo che a Tolosa fu giustiziato proprio in questo modo orrendo. Poi dopo il concilio, e Papa Gagliazzo dunque è un personaggio inventato che il popolo ha messo lì davanti, altrimenti, cioè per sfuggire a queste repressioni, si è inventato questo personaggio che diceva delle cose contro il governo spagnolo. E dopo il concilio, tra il 500 e il 600 ci fu il concilio a Trento, no? Dopo questo concilio la Taranta passa sotto la tutela di San Paolo, così Papa Gagliazzo, che era questo personaggio eversivo, è svanito, è sparito. Con l'Italia Unita poi ricompare, ma è come, cioè, lobotomizzato, cioè non c'ha più quella carica eversiva che aveva, no? È diventato un buon tempone, tanto è vero che oggi ci sono i culacci di Papa Gagliazzo, sì, un libro, quasi delle barzellette, no? È la figura che oggi ci hanno propinato, ma Papa Gagliazzo è stato davvero in questo Salento che si chiamava le Indie d'Italia, no? Dove è nato Papa Gagliazzo, questo prete cafone, e era davvero un personaggio rivoluzionario. C'è una frase da noi che si dice: qua non si canta gallo e non si vedi luna, nessun figlio di mamma cammina a quest'ora, che sarebbe la frase che si diceva prima quando c'era questo clima repressivo spagnolo.
1: La Santa Inquisizione, sì, sì.
0: Esatto, esatto.
1: A cui tu insomma reagisci con l'ironia che ti contraddistingue, insomma, che leggo che insieme alla poesia e all'etnia sono i tre elementi che ti hanno sempre un po' contraddistinto.
0: Sì, questi sono gli ingredienti che mi hanno sempre contraddistinto, ma che uno non sceglie, ce l'ha in maniera...
1: Sono tue caratteristiche naturali.
0: Aprioristiche, sì.
1: E allora ci sentiamo questo proprio Papa Gagliazzo, poi magari parliamo anche di questo titolo del disco che appunto è in dialetto e poi magari non tutti possono capire,
0: certo.
1: Me lo sono immaginato il significato, magari lo chiederemo meglio a te. Quindi
0: va bene.
1: Papa Gagliazzo, Mimmo Cavallo, a dopo.

0: Dice Papa Cagliazzo, Mimmo Cavallo, ci senti Mimmo?
1: Fate come, come dico, non come faccio. Questa era la frase emblematica sua, eccetera. E naturalmente la caramella del diavolo che le donnine pensano che debba tirare fuori altro, non è quello, ma è la lingua. È la lingua che... Questo pezzo ti dirò che siccome c'è molto
0: possiamo dire noi ci ha fatto pensare molto a Zucchero, sarebbe perfetta per Sugar questa canzone.
1: Siccome io e Zucchero siamo amici,
0: infatti.
1: Dopo il grande successo di Vedo Nero, insomma, sono diventato Mister Vedo Nero. E quando l'ho scritto questo pezzo l'ho subito chiamato.
0: Ecco.
1: E ho chiamato anche quelli della Taranta, perché insieme a Zucchero, cioè, io ho detto: non volete Mimmo Cavallo alla Notte della Taranta? C'è Zucchero però che può venire con questo pezzo, no? E lui all'inizio era rimasto così, poi dopo il personaggio particolare, il tema così, non se l'è sentito. E abbiamo cambiato registro, però devo dire anche che quelli della Taranta non mi hanno risposto.
0: Beh, non lo so, peccato, perché comunque, cioè, io
1: Ma nessuno è profeta in patria, si dice.
0: La vedo perfetta per Zucchero, proprio come...
1: Ma infatti lui era rimasto, mi cantava: no, no, osso, ma rompelo forte questa cosa, Mimmo, fortissima. Però poi non è successo niente. Ma ci sono altri pezzi che... Ma io non scrivo per lui.
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo.
1: Che quando vengono, infatti la prima volta che l'ho contattato, gli mandai tre cose sulla mail così, e gli dissi: guarda, io ti mando queste cose qua, sono cose mie, però io sento che c'è un'affinità, no, col tuo mondo, perché sì, io faccio rock,
0: ci avete il blues in comune, forse, come radice,
1: il blues in comune, certo. E ti dico che ho scritto tante cose che sarebbero state giuste per Zucchero, naturalmente, sai, cioè lui è anche un autore, scrive, mi ha dato un sacco di pezzi in inglese maccheronico.
0: Sì, sì, so che scrive anche lui in quello stile lì, sì. Sì,
1: sì, da metterci il testo, anche per Irene, la figlia, no? Abbiamo provato a fare delle cose, eccetera. Però ecco, la casa discografica non... cioè lì bisogna avere la mano, bisogna essere, insomma, un po'... comandare un po', insomma, quando sono tante persone a decidere, uno vuole una cosa, un altro, cioè non si fa mai luce.
0: Allora, ma infatti ci abbiamo pensato subito, ho detto: questa se la sente Zucchero la canta, perché
1: no,
0: proprio...
1: No, ma l'ha sentita, sicuro che l'ha sentita, gli è piaciuto un casino.
0: Certo, certo.
1: Anche la libertà stesso, no? La libertà...
0: Sì, il singolo con cui abbiamo aperto.
1: Ma ci sono altri pezzi pure che... Ma lui li conosce, io
0: immagino.
1: Li faccio sempre sentire prima di uscire con i miei dischi. Lui sa tutto di me, ci siamo in contatto continuo.
0: Immagino. Beh, questo pezzo proprio, insomma, ci ha fatto pensare naturalmente. Allora, ti volevo chiedere brevemente se ci spiegavi il titolo: U Signori, una manda buona.
1: Il Signore che ce la mandi buona.
0: Quindi è un'invocazione. Io invece avevo capito: non ce la manda buona, una manda buona. Invece no,
1: che ce la mandi
0: buona. Che ce la mandi buona. Okay.
1: Sì, sì. E ho trovato questo perché l'album è stato disegnato da mia figlia. Che
0: sì, ho letto.
1: Che vive lì vicino Roma,
0: Lisa Cavallo,
1: Lisa, che è bravissima, credo che l'artista sia lei, insomma.
0: Cioè, ha avuto lei l'idea di questa copertina col ferro di cavallo?
1: Il ferro di cavallo si è aggiunto dopo. Lei ha avuto l'idea del testone mio, perché all'inizio era il mare nauta, no? Che riesce,
0: la figura.
1: Io mi considero un po' fuori dal giro, in questi fondali, insomma, marini, dal quale riemergo con un pugno di canzoni, il mio pescato, come ho scritto nella prefazione, eccetera. E poi in Calabria ho visto in un negozio questo logo, e ho chiamato Mariella, ho detto: Mariella, c'è questa cosa qua, che ne dici? Bella, l'aggiungiamo al...
0: Quindi il titolo è in calabrese, in realtà, non è...
1: Sì, è un ragazzo calabrese questo di
0: Sì, ho letto, no, perché appunto non sapevo se era salentino o calabrese la lingua.
1: Ma io ho sempre un po' usato, cioè, il dialetto, ma non per esercizio, come dire, nostalgico, ma credo che sia proprio un mio bisogno viscerale, cioè in un campo di grano, sai che ogni tanto spuntano dei cespugli di papaveri, no? Ecco, io sono i papaveri, il Belgrano, come diceva Flaiano, quando parliamo in italiano sembriamo doppiare noi stessi, per cui io adoro il dialetto, tutti i dialetti tra l'altro, perché mi piace, quando nel periodo romano io parlavo romano,
0: certo.
1: Se vado in un altro posto io parlo...
0: Adesso però non si sente, non si sente l'accento milanese, per fortuna, non sei diventato un cumenda...
1: Questo ho avuto difficoltà a imparare questo.
0: Vabbè, no, sarebbe troppo, dai, Mimmo Cavallo che parla.
1: Io in realtà vivo sei mesi qui a Milano e sei mesi giù in Salento, capito? Cioè, poi abbiamo lo studio a Roma, per cui diciamo
0: da Roma in giù li parli tutti, poi sopra fai più fatica, meno male.
1: Beh, c'ho un fratello che ha giocato a calcio nel
0: Pisa. È vero, l'avevo letto questa cosa.
1: Nel Pisa, sì, poi stava con la Roma lui, poi
0: pensate,
1: l'osservatore della Roma, e quando era lì è stato un bel periodo quello, purtroppo, quando c'era Fonseca, no? C'era Patriarca, erano due, il suo capo, Patriarca e Petrarchi e lui erano i due della Roma. Poi Petrarchi ha litigato con quelli della Roma, mio fratello è rimasto ancora un anno con la Roma, e ecco, quando era quel periodo parlavo anche toscano, perché lui col Pisa è rimasto 7 anni in Serie A, per cui tanti anni, tante partite, tanti giri abbiamo fatto insieme.
0: Senti, allora io chiuderei con questo nuovo singolo e video che hai pubblicato, che è alla 5 della tarde, e si sono fatte già le 5 passate. La 5 della tarde sarebbe le 5 di sera, immagino.
1: Sì, alle 5 di
0: in
1: sera.
0: Spagnolo.
1: È una poesia di García Lorca, che insieme a Antonio Machado sono due poeti che io seguo, saccheggio, eccetera. E lui la dedica al suo amato torero, però che morì proprio a quell'ora, in un incontro col toro. Io invece è diventata anche una specie di finitudine, di tramonto della vita, no? Ecco, credo nei ricordi di questo bambino, no? Che va con la madre quando la vita davanti c'ha questo orizzonte infinito, poi a un certo punto ti trovi questo infinito diventa finito, questa finitudine, e anche in quel momento dobbiamo, come dire, testardamente cercare di guardare con la lente di ingrandimento tutte le cose che abbiamo intorno, con una lente di ingrandimento positiva, speranzosa, e dare importanza a queste cose, continuare a scrivere. Io c'ho i miei pezzi, sono sempre, come dire, in avanzato stato di composizione, no? Ecco, perché scrivere per me è una specie di ortopedia dell'io, ma anche altri hanno altre cose, possono avere i figli, possono avere un interesse, qualsiasi cosa, bisogna guardarsi intorno e dare importanza a queste piccole cose anche nel momento di alle 5 della tarde, perché la speranza non deve morire mai, questo è il senso del brano.
0: Bene, allora ce lo sentiamo e diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori, gli appassionati della musica di Mimmo Cavallo, e non solo, perché ci sono tantissimi ospiti, appunto abbiamo detto Mariella Nava, Roberto Guarino, e tanti altri, all'Alexanderplatz il 14 ottobre, mercoledì se non sbaglio alle 21:30, sì, quindi insomma, ci sarà questo, diciamo, presentazione, showcase, concerto, ovviamente,
1: sì,
0: con musica live.
1: Dei brani, perché i cantautori, a differenza dei cantanti, c'è dietro qualcosa.
0: C'è qualcosa da dire.
1: C'è qualcosa da dire, cercheremo di dire qualcosa, insomma.
0: Sicuramente. Allora, ci vediamo mercoledì all'Alexanderplatz. Grazie Mimmo.
1: Un abbraccio a voi ragazzi, a Radio Città Aperta.
0: Grazie.
1: E
0: questa
1: Porta Roma, sempre. Ciao.
0: Vabbè, insomma, noi siamo di altre parrocchie, però diciamo...
1: Sì, però io da bambino sempre mi piaceva.
0: No, ma qua
1: romani.
0: è pieno di romanisti la radio.
1: No, vabbè, ma è un gioco, tra l'altro, voglio dire, essendo di Taranto, cioè, però Roma per me era
0: sicuramente
1: un periodo, insomma, importante della mia formazione musicale,
0: no,
1: per
0: no,
1: cui
0: ma... Sicuramente. Grazie Mimmo, allora,
1: grazie a voi ragazzi.
0: Alla 5 della tarde. Ciao ciao, Mimmo Cavallo.
1: Ciao.

0: Alla 5 della tarde, Mimmo Cavallo, salutiamo ancora Mimmo. Appuntamento il 14 ottobre all'Alexanderplatz. E adesso stiamo per chiamare Antonio Pignatiello dei PAO, che loro invece il 17 saranno al Metrocore, il 7 ottobre, è sabato prossimo, saranno al
1: Sì.
0: Metrocore Circolo Arci del Pigneto. Ci sarà anche Fede Torre, che infatti sarà ospite sabato prossimo. Però abbiamo dovuto dividere, perché sono due eventi separati in realtà. Prima c'è Fede Torre con il suo, diciamo, reading, noi non lo chiama reading, però insomma, storie di rock con delle canzoni sempre sull'indie rock, comunque italiano degli anni 90, una specie di storytelling, chiamiamolo così. E poi ci sarà il concerto Unplugged dei PAO, che faranno anche loro un omaggio, diciamo, agli anni 90. Tra i gruppi a cui rendono omaggio ci sono anche i Perturbazioni, di cui abbiamo parlato prima, perché è uscito ieri il nuovo disco, e loro avevano riletto Agosto con il featuring proprio di Tommaso Cerasuolo di Perturbazione. Allora ci andiamo ad ascoltare la versione di Agosto dei PAO e poi chiameremo al telefono Antonio Pignatiello. Agosto, PAO.

0: Agosto, Pao con il featuring di Tommaso Cerasuolo di Perturbazione. Dovremmo avere al telefono Antonio Pignatiello di Pao. Ci senti, Antonio?
1: Ci sono.
0: Bene, grazie Antonio. Allora, so che state preparando questo concerto addirittura in quintetto. Io pensavo foste appunto in duo, e invece no, ovviamente il duo è sempre Pao, diciamo, che nasce come duo, no? Tra Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile, però per l'occasione sarete come quando però avete presentato il disco.
1: Ci si apre a collaborazioni, insomma, anche vuole anche essere un messaggio questo, no? Quindi di continuare a collaborare, di ampliare anche le collaborazioni.
0: Sì, che da Pao 2 è diventato Pao Ben nel frattempo.
1: Anche sì. Beh, in questo caso no, rispetto al wishlist, in più ci sarà anche Mirko Loff al basso, che ha già suonato con noi anche quest'estate, e per cui, visto che appunto c'era questo tipo di situazione al Metrocorre, ecco, abbiamo deciso di far sentire i brani in una veste completamente diversa rispetto all'album, per cui proprio unplugged, quindi con quel gusto lì, visto che appunto parlavamo, no, anche di tutto il clima che si respirava a fine anni 90, beh, a fine anni 90 c'erano, no, i vari unplugged, dai Nirvana, Chains, Pearl Jam, anche il CSI, no? Sì. L'album inquiete anche del CSI, anche quello è un unplugged a suo modo, seppure c'è un po' di elettricità, però insomma mantiene quell'impronta, e quindi sarà, ecco, qualcosa di diverso rispetto agli album.
0: Bene, insomma, quindi siamo curiosi di sentire in questa veste. Ovviamente farete versioni da entrambi i vostri dischi, cioè sia l'ultimo appunto con l'omaggio che è uscito, insomma, che il precedente disco, cioè entrambi i dischi dei Pao rivisiterete con questa veste unplugged, immagino.
1: Sì, faremo quasi tutte le canzoni di
0: Radici la Luna,
1: fuori. Diciamo forse un paio ne resta, due o tre ne resteranno fuori, però grosso modo ci sono quasi tutte dentro.
0: E anche qualcosa di A Cuore Aperto, che era sempre prodotto da Filippo Gatti, che fu il vostro disco di esordio.
1: Sì, esatto. Diciamo che appunto poi con Filippo Gatti è stato la persona giusta al momento giusto, che ha saputo, come dire, no, guidare questo progetto indeterminate.
0: No? Tra l'altro, appunto, da poco è stato il suo compleanno. Io gli ho ricordato che ci aveva promesso di fare qualcosa per il trentennale del primo disco degli Electro Joys. Chissà se poi farà qualcosa, oppure si limiteranno, già sarebbe tanto, a ristamparli questi dischi, perché insomma non si trovano più, quindi.
1: Sì, infatti. Vedremo, li vedremo, insomma.
0: Sì, perché a novembre, se non sbaglio, cade il trentennale del 96 del primo disco degli Electro Joys.
1: Sì.
0: Mentre la vostra Raga, voi se non sbaglio fate Raga come omaggio.
1: Sì, esatto, abbiamo scelto Raga, che invece...
0: Da Illumina, no? È l'ultimo.
1: Da Illumina, sì.
0: Da del Illumina. 2000, mi pare.
1: Sì. E completamente anche lì, no? In quel caso, ecco, è proprio... diciamo l'anima più intima, più per certi versi, insomma, più acustica è venuta fuori in Raga, che a differenza, no, della versione di Electro Joys.
0: Certo. Non lo so, ce la vogliamo ascoltare Raga? Non è troppo lunga, almeno ce la possiamo ascoltare. Che dici, Antonio?
1: Ah, va bene, mi lascio guidare da come dire, dalle tue scelte.
0: Ma no, così diciamo, il discorso è andato sull'Electro Joys, quindi a questo punto approfittiamone per risentircela, nella speranza che Filippo, insomma, faccia qualcosa per questo trentennale.
1: Sì, infatti.
0: No, vanno bene anche i prossimi anni, va bene anche il trentennale del secondo disco, o anche di Illumina, insomma, c'ha tempo per fare qualcosa per gli Electro Joys.
1: Sì,
0: basta che li ristampano, perché è diventato una specie di veramente...
1: È raro, infatti si non si trovano.
0: Vanno a ruba su eBay, quelle cose lì. Qualcosa su YouTube si ascolta, ma insomma non esiste un formato ufficiale.
1: Sì.
0: Va bene, allora questa è Raga di Electro Joys con il featuring di Filippo Gatti, che aveva prodotto, diciamo, entrambi questi dischi insieme a Cesare Petricic dei Negrita, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo Raga nella versione dei Pao. A dopo.
2: Voglio vivere ancora, voglio trovarti ancora, con la bellezza e il profumo di un fiore, con la pelle di un altro colore. E voglio nascere ancora, voglio viaggiare ancora, quando sapremo la luna abitare e costruiremo città.

voglio stupirmi ancora con una giovane mano verso il calore nascosto sotto la seta che scivola piano. E voglio credere ancora

0: E dove non si passa, passiamo, cantavano gli Electro Joyce, qui ripresi in versione più acustica, diciamo, dai Pau, come faranno anche il sabato 17 ottobre al Metrocore. Ci senti ancora, Antonio?
1: Sì.
0: Se là, ricordaci un po' la formazione con cui, oltre a Antonio Pignatello, chitarra e voce, Gianfilippo Invincibile, batteria.
1: Poi ci sarà Simone Ciaccavento,
0: Simone Ciaccavento,
1: chitarre,
0: come no,
1: Pietro
0: chitarrista.
1: Loffa basso, Ilaria Gallicchio ai cori.
0: Sì, Ilaria pure me la ricordo, è la wishlist,
1: Sì.
0: e anche Simone sicuramente. Appunto, la novità è il basso, da come ho capito, è il
1: Sì,
0: bassista.
1: esatto. La novità è il basso in questo caso.
0: Bene, eravamo curiosi di sapere se ci saranno anche altri brani, magari degli anni 90, insomma dell'indie rock italiano, rimasti fuori dalle radici della luna, che magari potrete fare, non so, come inedito live sabato prossimo, oppure saranno tutti i brani presi dalle radici della luna.
1: Ma l'idea iniziale in realtà è di prendersi brani
0: Di fare tutto il
1: tratti
0: disco.
1: dall'album. Però, come dire, visto che hai lanciato
0: Sì,
1: questa.
0: no, perché immagino che siano talmente tanti i brani dell'indie rock italiano che magari qualcosa era rimasto fuori, immagino io.
1: Sì. No, allora, ne sono rimasti fuori un bel po' in realtà, perché come puoi immaginare abbiamo fatto comunque una scelta, no? Quindi abbiamo dovuto sacrificare qualche band
0: Eh
1: di
0: sì, no,
1: quegli
0: infatti,
1: anni.
0: no, senza fare nomi, insomma, mancano alcune anche band abbastanza conosciute,
1: Sì,
0: insomma.
1: però ecco, in questo caso intanto le abbiamo, come dire, chissà, magari vedremo in futuro se riprendere anche questo materiale su cui avevamo già comunque, ci eravamo già fatti un'idea, ecco, delle altre band escluse, vediamo in futuro magari se diventeranno anche loro qualcosa, però per il momento ci stiamo muovendo in realtà in altre direzioni, per cui stiamo iniziando un po' a lavorare a qualcosa di.
0: Sul terzo disco dei Pau,
1: Sì, è qualcosa di nuovo.
0: materiale originale in questo caso.
1: Sì. Quindi quello lì per
0: Bene,
1: il momento lo teniamo in stand-by, però vediamo,
0: bene. E
1: non siamo sicuri.
0: ci sarà qualche anticipazione anche del prossimo disco dei Pau, oppure solo in questo unplugged, diciamo,
1: No, per il
0: su,
1: momento non è
0: non ancora non li
1: previsto.
0: fate dal vivo, insomma, ancora
1: No, non è
0: presto, è ancora
1: previsto.
0: presto.
1: Anche perché poi la serata comunque sarà organizzata, prima ci sarà Fede
0: Sì,
1: Torre
0: certo, infatti.
1: con un talk, e quindi poi anche noi abbiamo dovuto in realtà anche sacrificare
0: Per motivi
1: qualche
0: di
1: brano
0: tempo proprio,
1: per
0: sì.
1: motivi
0: Sì,
1: di tempo, esatto.
0: poi
1: Quindi
0: parleremo sabato prossimo diciamo, lo storytelling di Fedor, che comunque riguarda sempre l'indie rock italiano, quindi sa, si sposa perfettamente col vostro concerto. E quindi pensavamo di salutarvi con il brano dei 24 Cana, perché so che stanno per tornare anche loro con un nuovo disco e un libro anche di Federico Guglielmi.
1: sì, infatti. Beh,
0: E
1: non
0: cose che
1: sopravvivono.
0: spaccano, voi avevate
1: E
0: scelto.
1: cose che spaccano, assolutamente sì. Va benissimo.
0: E quindi no, niente, appunto, se non hai altro da ricordarmi per questo appuntamento di sabato, che se non sbaglio voi alle 22,
1: Noi siamo alle 22,
0: diciamo,
1: naturalmente ci auguriamo, come dire, no,
0: venite già dalle 21, perché comunque
1: esatto,
0: poi
1: così insomma.
0: ne parleremo sabato prossimo con Fede Torre, mentre appunto Pau Unplugged, per la prima volta questo esperimento Unplugged.
1: Sì, è la prima volta che diamo una veste più acustica anche ai brani che sono nati elettrici, per cui ci divertiremo.
0: Allora, sì, siamo curiosi di questo progetto. Ricordiamo Pau Unplugged sabato prossimo, 17 ottobre, al Metrocore Circolo Arci, cioè, non lontano da qui, verso il Pigneto, tra Casilina e Prenestina più o meno,
1: Sì,
0: no? Sì.
1: sì. Verso il Pigneto, vicino alla Prenestina, più vicino alla
0: Esatto, più
1: Prenestina.
0: vicino alla Prenestina,
1: Sì,
0: sì. Bene, allora grazie Antonio e salutami anche Gianfilippo e a presto.
1: assolutamente. Intanto grazie a te Alessandro, a tutti voi e alla redazione. Insomma, ci vediamo.
0: Ci incontriamo spesso, ci siamo visti recentemente. Ah, ok, già ha chiuso, è caduta la comunicazione, quindi ci salutiamo con E cose che spaccano. Pau Band, featuring Francesco Di Bella e Giuseppe Fontanella dei 24 Grana. A dopo.

0: queste sono cose che spaccano, queste sono cose che spaccano.
1: Queste sono cose che spaccano, cantava Francesco Di Bella di 24 Grana con Antonio Pignatiello, e c'era anche Giuseppe Fontanella, sempre di 24 Grana. Salutiamo Antonio perché è caduta la linea, non ci ha attaccato in faccia al telefono.
2: Non si era stancato di noi.
1: No. Saremmo continuato la conversazione, però insomma alla fine da una parte meglio così, perché dobbiamo parlare anche della Festa del Cinema di Roma. Comunque diamo appuntamento ad Antonio a sabato prossimo, e siccome appunto la settimana prossima dal 13 al 25 ottobre ci sarà la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 25esima edizione, io mi sono segnato un po' gli appuntamenti musicali, che sono quelli che insomma a noi forse interessano di più, oltre poi ai film che magari vedremo insomma tra un documentario e l'altro e tra un film musicale e l'altro. A parte gli scherzi, poi mi chiama sempre anche il collega Fabrizio Forno, che c'è una trasmissione dedicata al cinema, quindi insomma poi inevitabilmente vedremo anche parecchi film, però insomma sicuramente sono sempre orientato a vedere perché spesso poi questi documentari, se non li vedi alla Festa del Cinema di Roma, è difficile poi rivederli al cinema. Magari escono su Sky, piattaforme varie, però
2: l'esempio è il documentario su Jeff Buckley dell'anno scorso, che poi ha avuto una diffusione molto scarsa,
1: ed era Jeff Buckley, quindi pensa quando si tratta dei, per esempio, Manu Chao, no, è Mano Negra, comunque sì, che ci saranno quest'anno, per esempio Make Some Noise, Mano Negra, dubito che lo vedremo nei circuiti insomma di grossi cinema. E quindi insomma mi sono segnato un po' di documentari o film musicali, ecco, per esempio c'è questo Congo Boy, si parla di un rapper africano, di Rafiki Fariala, che sarà il 23 ottobre. Poi vabbè, ho segnato anche Cambogia di Valerio Lundini, perché comunque anche se non è un film musicale parla di una serie crime, però insomma Valerio Lundini lo conosciamo per i Vazzanicchi, insomma è anche un musicista, possiamo dire. Presenta questo, il suo primo film come regista, Cambogia. Poi c'è River Run con Charlotte Gainsbourg, che anche lì interpreta una musicista, insomma la figlia di Charlotte, la figlia di Serge Gainsbourg, che è la madre, mi sfugge il nome, grandissima anche lei. Adesso,
2: su questo non sono preparato.
1: Jane Birkin. No, perché poi l'ho conosciuta, Charlotte Rampling, a Barcellona c'era anche la mamma, era ancora viva, Jane Birkin, e Serge Gainsbourg, lei è insomma figlia d'arte, e fa la musicista in questo film River Run, che sarà presentato il 24 ottobre. La regista si chiama Parreno. E poi c'è Spacca Napoli Times di Nadia Baldi, ambientato, ho letto, nella casa di Roberto De Simone. Sì, Spacca Napoli è il famoso quartiere anche, no, di Napoli. E poi c'è Io so pazzo, a proposito di Napoli, che è un film, in realtà non è un documentario, di Nicola Pesprosatore, dove c'è proprio un si ricostruisce la vita di Pino Daniele, sono già usciti tanti, ma
2: è un film biografico, quindi
1: sì. Poi c'è Elsa di Eric, il 15 ottobre lo presentano. Poi c'è Il ghiaccio in tasca, mio padre Giuseppe Sinopoli, del figlio Giovanni Sinopoli. Io conosco Marco, l'altro figlio, avrà un documentario sul padre che è scomparso, appunto, a cui hanno dedicato la sala Sinopoli, che sarà presentato, se non sbaglio, proprio alla sala Sinopoli, a lui dedicata. Poi ci sarà un documentario a giorni, Inside the Album, di Anna Shametai, il 20. Mace, tu lo conosci questo artista, Mace, Mace, scritto An Out of Body Experience di non so,
2: ho sentito il nome, è un,
1: sì,
2: qualcosa
1: Mace,
2: di
1: un po' tipo dal rap,
2: sì, tra il rap
1: urban,
2: e l'elettronica, insomma, sì.

0: E poi c'è appunto il citato già Make Some Noise sui Mano Negra di Daniel Dufresne.
1: Quando questo?
0: Non l'ho segnato, però
1: Però lo segnerò, lo
0: ve lo faremo
1: troveremo.
0: sapere
1: Sì.
0: la prossima settimana. E poi c'è questo documentario su un film, anzi, girato nel 1900, ambientato nel 1972 a casa di Duke Ellington, che si chiama Once Upon a Time in Harlem. E per chiudere, Non importa dove, di Francesco Fei e Cosimo Moschella, mi sembra che si chiama Moschella, sì, su un documentario su Morgan. Proprio sulla, ha avuto un po' l'ostracismo nei suoi confronti che ha subito, e quindi siamo curiosi di vederlo. Il 21, questo è il 21 al Maxi, e il 22 al Giulio Cesare, perché Giulio Cesare è anche un altro dei location della Festa del Cinema. Oltre all'Auditorium ci saranno anche il Maxi, la Casa del Cinema, insomma vari spazi, principalmente l'Auditorium. E quindi il 21 sera al Maxi penso che sarò lì a vedere questo Non importa dove, che ovviamente prende il titolo da Altrove, no? Che è la canzone più famosa di Morgan. Bene, allora ci salutiamo con questo omaggio a Morgan. Poi ovviamente vi faremo sapere anche quando.
1: Ho letto, ma non è confermata, 19 ottobre.
0: Sì, perché poi sono, in realtà c'è un giorno per la presentazione, che poi
1: Dovrebbe essere
0: ovviamente
1: l'anteprima, il
0: in
1: 19, ho
0: genere
1: letto
0: magari la fanno
1: questo.
0: la sera con gli attori, eccetera. Poi ovviamente il film in genere, tranne quello di Morgan, l'ho visto che lo fanno solo 2 volte, però gli altri in genere sono sempre almeno 4 proiezioni, magari le fanno una all'Auditorium, un'altra sala, poi il giorno dopo a Giulio Cesare. Quindi insomma, io poi
1: Comunque
0: adesso
1: il programma è già sul sito,
0: il
1: quindi.
0: programma è già sul sito, non ce l'ho ancora cartaceo, per questo siamo ancora un po' incerti la prossima settimana porteremo il programma proprio cartaceo, quello stampato, perché il 13 inizia la festa, quindi vado a prendere il programma proprio fisicamente all'Auditorium. E allora ci salutiamo così, dando appuntamento a sabato 17 ottobre. A stasera chi viene da Mauro e Mano Giovanardi, ci vediamo lì, se no a sabato prossimo. Grazie
1: A
0: ancora
1: sabato
0: Stefano.
1: prossimo.
0: Altrove, Morgan. Ciao ciao, a sabato.
1: Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati a Radio Città Aperta.it. Quando sono le 18:13 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon. Panopticon con Angelo Pinizzola al microfono, trasmissione questa che vi terrà compagnia per le prossime due ore circa, quindi andremo avanti fino alle ore 20, momento nel quale poi lasceremo spazio e microfono all'informazione. L'informazione di Radio Città Aperta, lo spazio redazionale di un'ora con notizie, approfondimenti e analisi politica, il tutto dedicato ai temi dell'informazione. Questo contenitore andrà in onda appunto da qui in avanti il martedì dalle 20 alle 21 e poi anche la domenica alle 18. Oggi invece

Martedì 6 ottobre, per quanto riguarda Panopticon, bella trasmissione intensa. Oggi andremo ad ascoltare come al solito qualche novità discografica e ci soffermeremo in particolare su due o tre album usciti in quest'ultimo periodo. Ce ne sarà uno poi verso metà trasmissione che mi ha particolarmente diciamo così impressionato, il disco del mese per quanto mi riguarda.

E dunque, inizio di trasmissione quest'oggi affidato, per così dire, ai Psychedelic Pork Crumpets. Questa era When in Rome per questa formazione australiana ormai sulle scene da tantissimi anni, e questo è forse il loro brano simbolico, When in Rome, appunto. In apertura di trasmissione, come sempre faccio, vi lascio i contatti per voi che siete in ascolto. 340-197-4468 è il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi o richieste musicali. E dopo Psychedelic Pork Crumpets continuiamo su queste sonorità, anche se ci facciamo un po' più sperimentali. Loro sono una non so se sono ancora tra noi, se sono ancora insieme o se sono sciolti. Comunque si chiamano Slift, vengono dalla Francia, e questa è It's Coming.

Gli acidissimi, devo dire, gli acidissimi Slift, questa era It's Coming. Come detto, questa è una formazione francese proveniente da Tolosa, una città che è più famosa per il rugby che per la musica psichedelica, ma tant'è, loro vengono proprio da quella città. Questo è un brano estratto dal loro album più importante, il doppio Ummon, uscito nel 2020. Prima mi chiedevo se fossero ancora, se suonassero ancora, e leggo proprio in questo momento che in questo 2026 è uscito il loro ultimo lavoro, Fantasia, sempre con l'etichetta su Pop Records. E dunque quanto prima mi andò ad ascoltare anche questa nuova uscita per quanto riguarda Slift. Ora però, dopo questi primi due brani un po' datati, diciamo così, arriviamo alla prima novità di giornata, perché da qualche giorno è uscito il nuovo album, il dei The Fall, album contenente brani inediti, il titolo è Postscript. Noi da qui ci andiamo a prendere Irish Northern Men, loro sono The Fall.

began.

Il timbro e il sound sempre riconoscibilissimo per quanto riguarda The Fall. Questa era Irish Northern Man, brano inserito in Postscript, il loro ultimo lavoro in studio, almeno così hanno dichiarato, per quanto riguarda appunto questa formazione di Manchester. È un disco che arriva a poco più di 8 anni dalla morte di Mark Smith. Questi sono tutti i brani alla quale ai quali il cantante stava proprio lavorando prima di purtroppo venire a mancare.

E come dicevo, questo è un brano, è un album che conterrà 9 canzoni e rappresenterà e rappresenta il primo album di inediti The Fool dopo New Fact Emerge del 2017. Lasciamo quindi i The Fall, band storica che ha scritto pagine importantissime soprattutto in ambiti post-punk. Ci andiamo ad ascoltare un brano estratto da un'altra novità, li stiamo ascoltando già da qualche settimana. Loro sono Gilla Band, che hanno finalmente fatto uscire questo album. Album che si intitola Pugnello, come volete chiamarlo. È un album veramente trovo davvero difficile descriverlo in una parola, perché è davvero pieno di tanta musica. Ci andiamo ad ascoltare Crisp Pop, loro sono Gilla Band.

dunque questi sono i nuovi, anche se il loro filo conduttore sembra sempre lo stesso. Comunque questi, dicevo, sono i nuovi Gilla Band. Questa era Chris Pop ed è uscito da poco il loro album Pugnello. Gilla Band, che devo dire sono sempre sul punto di riuscire un po' ad arrivare ad una platea più ampia di ascoltatori e anche, se vogliamo, estimatori, ma evidentemente a loro interessa davvero poco questo discorso, perché tornano sulle scene dopo 4 anni con questo album che è a dir poco, prima ho fatto difficoltà a trovare aggettivi, direi disturbante, davvero davvero tanto tanto ostico, però al suo interno ha dei brani come questo Chris Pop davvero davvero interessanti. Album che contiene al suo interno 10 tracce uscite per Rough Trade, gestazione molto molto particolare con il cantante della formazione sempre alle prese con i suoi problemi di salute riguardante la sua sfera emotiva, diciamo così. Al tutto si è aggiunto anche la perdita del padre, e quindi ha coinvolgato tutti i suoi sentimenti all'interno di queste di questi dieci brani che formano questo nuovo album per Gilla Band. Sarà curioso, tra le altre cose, andarli a sentire dal vivo per vedere come riusciranno poi a replicare tutta questa valanga di suoni anche nelle esibizioni live. Ma comunque staremo a vedere. Noi intanto siamo arrivati alle 18:47, io vi devo ancora, per quanto riguarda i contatti, ricordarvi che Radio Città Aperta è su X, su Instagram e su Facebook, chiaramente cercando Radio Città Aperta. Ora dall'Irlanda dei Gilla Band facciamo un piccolissimo viaggio a New York per andarci a sentire una novità. Loro sono Council of Foreign Relations e questa è Mechanical Story.

Entriamo sulla coda finale di questa Mechanical Story. Per il gruppo Council on Foreign Relations, duo statunitense originario di New York, all'esordio su una lunga distanza, esordio omonimo. Council on Foreign Relations, che ci hanno, per così dire, preparato il terreno, ci hanno aperto la porta verso determinate sonorità, perché i prossimi che ci andiamo ad ascoltare sono autori di uno degli album migliori per quanto mi riguarda di questa annata. Siamo anche in questo caso in ambiti in sonorità post rock, anche se l'album, che si intitola Anna, è un album un po' a due facce, perché ha sì come architrave le sonorità post rock, ma non nasconde sfaccettature anche di noise e post punk. Sto parlando di, appunto, il disco dal titolo Anna, prima prova in studio per i giovanissimi londinesi Butch Cassidy. Album che io trovo davvero straordinario per quanto riguarda queste sonorità, forse il migliore da molti anni a questa parte. Basta, non dico più niente, ce lo andiamo ad ascoltare. Loro, come detto, si chiamano Butch Cassidy. Questo è il primo estratto che ci ascoltiamo dal titolo Hit 26.

E questi sono Butch Cassidy. Il brano che sta per concludersi si intitola Hit 26 ed è estratto dal loro album Anna. Il loro esordio sulla lunga distanza, uscito non più tardi di un paio di settimane fa. Li ho scovati io questi Butch Cassidy davvero per caso in giro per il web, ero alla ricerca di novità discografiche interessanti e mi sono imbattuto in questo disco che a mio parere è un LP davvero straordinario. Come detto, loro sono londinesi, leggevo, molto conosciuti negli ambiti underground di Londra, tanto che queste tracce non ancora così mixate, insomma in versione grezza, giravano su appunto gli ambienti underground di Londra, ed ora invece i Butch Cassidy si sono decisi a far uscire queste 10 tracce che formano questo album, che come dicevo in fase di annuncio del brano è un album che predilige le sonorità per lo più facenti riferimento al post rock, ma è un disco un po' a due facce, perché non disdegnano, come dicevo, incursioni selvagge all'interno di altri generi come il noise soprattutto, ma anche come il metal rock. E appunto, a conferma di quanto appena detto, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto. Ci ascoltiamo il brano che apre il disco e che conferma appunto quanto appena detto. Il brano si intitola Lock, loro sono sempre Butch Cassidy, brano con il quale arriviamo alla pausa di metà trasmissione.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: We gone?
1: We're going.
0: Daniel.
1: Yeah, it's on.
0: It was the high time.

crushed poison.